0: era il suono di Alver.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
2: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
0: Peter Pan Forever Fun Forever Summer.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

now a freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54.

0: era il suono di
1: Nico.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

Summer Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, Squad. Forever Fun, Forever Summer.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: dai il suono di Bruce Blame.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Forever Fun, Forever Summer.
1: Pleasure Night,
7: Pleasure Night,
1: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blame.

0: grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: grazie, grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno.

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta. Mi pare che fosse democraticamente l'unica

0: il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: Squatch.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Forever Fun, Forever Summer.
1: Pleasure Night,
2: Pleasure Night,
1: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.
6: I told you once, now I'll tell you twice. I'm not gonna be a fool. I told you once.

0: Sport.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, questa sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
5: Ma va, sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
11: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Sport. Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, questa sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Il Peter Pan Impatto.
6: La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
10: Peter Pan Pink Power.
11: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Peter Pan Pink Power.
0: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio. Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Fun, Forever Fun, Forever Summer. Radio.

la playa, l'estate, c'è anche la notte con la festa. Eh sì, allora dimmelo. E di nuovo la playa, di nuovo l'estate, di nuovo l'estate e la festa. E quante volte lo dice? La playa, l'estate, la notte e la festa. Baby K, la playa dal 2019. Buongiorno, mamma mia, c'è l'happy ending. Ma sentite una voce sola stamattina.

0: fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Con la Dallan. No, scusate. Ciao, buongiorno. Sono Fede. Le 7:08 sabato 11 luglio 2026. C'è l'Happy Ending parte 1. Quello in cui vi chiediamo se questa domenica è happy o no. No, no, no. C'è Ferrara che mi strilla. Sì, perché Andrea Ferrara non c'è. Se l'è presa comoda, hai capito. Settimana prossima va in ferie. Quindi manca due sabati. Oggi mi ha paccato, sai, possiamo dire, mi ha paccato, me l'ha detto in anticipo, però vabbè, dai, me la prendo in solitaria per 3 ore fino alle 10, l'happy ending parte 1 con Fede, si fa così, si grida a voce altissima un dai che è sabato! Mamma mia, quella, che forza che c'ho al 393-7366-240. Come tutti i sabati, del resto, mi raccontate un pochino i motivi per cui già siete svegli, già siete aperitivi alle 7 del mattino. Forza, forza, come direbbe il nostro cucciolo by Garage. Dai che andiamo, iniziamo, dai che è sabato!
0: Attenzione, 9

0: che si fa così, tipo dai che è sabato, per cercare un po' di capire se stamattina, innanzitutto, se ci siete, perché stamattina vi sento un pochino fiacchie, e soprattutto il motivo per cui già siete svegli al mattino di sabato.
1: Dai che è sabato,
2: Fede, che te lo dico a fa?
0: Hey.
2: E come ogni sabato si raccoglie la munnezza,
0: è la munnezza.
2: Un abbraccio a tutti i ragazzi.
0: Ciao, ciao, buongiorno. Fede. Però sì, tu dici sto raccogliendo la munnez, però non è così, Giovannino, perché tu mi mandi la foto di te che sei sul furgone con la manina a fare il saluto dei ragazzi, bello tranquillo, senza guanti, ad ascoltare Peter Pan. Il tuo collega sotto con i guanti che raccoglie la munnez. E così è facile. Spero che a un certo punto facciate un po' cambio, sennò quel povero Cristo a un certo punto dice non ci voglio più lavorare. Ma ci siamo svegliati stamattina
3: con affetto e con amore. Con affetto e simpatia.
0: Buongiorno pescheria. Oh, questo è un buon modo per svegliarci. Dai che è sabato. 393 73 66 240.

0: sabato.
1: Buongiorno ragazzi. Oggi è sabato e finalmente si va al mare, anche voilà. Se la giornata non promette troppo bene, ma climaticamente poi... parlando.
0: Vero.
1: Però dai, si spera uno schiarimento del cielo. E lololo a tutti.
0: Ma come lololo? Lololo, amici, sfogatevi. Io pensavo, scusami, Giorgia, non credo che sei tu, Giorgia. Mi arriva un messaggio al 393-7366-240 di Giorgia. E poi c'è la voce un po' femminile, Giorgia. Dove andate di bello al mare, ragaz? Che fate? Dimmi un po' il programma della giornata. Sì, è vero, il tempo non promette proprio bene bene bene, però dai, vabbè, pazienza, vi fate una passeggiata alle brutte, aperitivo e poi rientrate. E poi c'è Fede direttamente da Prato, non ho capito se da Prato o dal Prato, che dice: buongiorno, oggi a correre con la vostra musica. Allora Fede, mi piace il fatto che tu vada a correre, però veramente ci vuole coraggio per andare a correre alle 7 del mattino. Ma tu sei fuori.
2: The DJ drops the beat, brings out my body heat. I rock my body hard, I sweat. I'm not your private dancer, I'm just a dancer on the floor. I rock my body hard, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, just like that.

0: quello che ho urlato io al mattino quando mi sono svegliata alle 6:20. Pure oggi con la sveglia presto, ma che fatica! Dai che è sabato! 393-7366-240 per capire cosa state facendo al mattino.
1: Dai che è sabato, si va a lavoro in ritardo!
0: E allora cosa mandi? Ma io dico, no, stai facendo tardi al lavoro e ti fermi per mandare un audio a Peter Pan. Sei il numero uno. Però magari se lo dice al titolare, non lo so se la prende così tanto, così tanto, così tanto bene.
2: In viaggio verso Riccione,
0: no,
2: finalmente
0: no,
2: si
0: no,
2: va
0: no,
2: in
0: no.
2: ferie.
0: Però Moreno, però non l'avevo preascoltato, perché dici ste cose? Non si dice, cioè, non si dice Riccione, dai, però, dai, non mi sembra un atteggiamento carino il tuo. Non si dice Riccione. Moreno, dai che sabato, forza, let's go.

0: Non si fa il fischietto di Joe, eh? 393-7366-240. Ma che ci fai sveglio di sabato mattina al grido di dai che è sabato?
1: Happy ending.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Prezzo di più. Vuoi spendere meglio?
10: Di più.
9: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto terre sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie di più.
12: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, questa sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
17: Peter Pan Pink Power.
18: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: avuto reazioni veramente esagerate e ne sono consapevole. E su questo ci voglio lavorare parecchio, perché capisco che non è una cosa possibile.
1: Hanno chiesto il falò di confronto.
0: Ma allo stesso tempo.
1: Sì, allo stesso tempo.
0: Ho capito che forse.
1: Forse.
0: Ti lasci molto andare.
1: Ti lasci molto
0: su
1: andare.
0: Su certe cose.
1: Su certe cose. Succede così, succede. La gente si lascia andare su certe cose. E no, perché mi hanno chiesto il falò di confronto? C'è un ascoltatore che dice: oh, oggi è il mio compleanno, non mi hai fatto gli auguri. Ma come ti permetti? Voglio immediatamente il falò di confronto. Auguri Fede! No, non è il mio compleanno, è il nostro super ascoltatore Federico, che oggi compie 25 anni. Mi piacerebbe. Forse se gli dice bene ne fa 50. Se gli dice bene, se gli dice bene.
2: No. Sono sveglio perché devo chiudere due cantieri e fanno modifica in un bagno, quindi alle 6 forse sarò ancora qua.
1: Se vuoi la faccio io.
2: Compagnia, dai.
1: No, se vuoi te la faccio io la compagnia, anzi se vuoi te la faccio io la modifica nel bagno, basta un secondo andare in bagno, vedi come si modifica.
3: Non c'è nessuno che batte le mani non so io sabato faccio... mattina.
1: Ma che cosa dici? Non sono io che faccio queste cose, sono i remix.
4: Attenzione,

Il disco di Milky nel mattino del sabato di Peter Pan. Allora stiamo cercando di capire se questo è un dai che è sabato, però scusate, devo farmi, si sono staccate le cuffie, quindi mentre parlo gli attacco le cuffie, perché sennò giustamente già non ci sento nulla di mio e quindi

0: Buongiorno.
1: In questo sabato lavorativo mi sento come un bidone dell'umido.
0: Aspetta. In che senso? Nel senso che tipo ti senti un po' molliccio? Oppure nel senso che puzzetti un po'? Nel senso che non hai fatto in tempo a farti una bella doccia stamattina?
2: Ascolta Fede, va bene che la mia mansione di patente C, autista di camion, non prevede che scenda a aiutare a caricare, eh?
0: Vabbè, ho detto.
2: Poi ti ho mandato la foto che mi stavo avvicinando al mucchione. E poi diglielo Leve che io scendo a aiutare a caricarti.
3: Sì, scende sempre. Ogni mucchione lui scende e mi aiuta.
2: Hai sentito? Lazzaro!
0: Lazzaro!
2: Faccio Giovannino!
0: Oh, Giovannino, quando c'è da fare il mucchione, sempre in prima fila. Radio Peter.

0: Magnatic su Radio Peter Pan.
1: Buongiorno Peter Pan.
0: Buongiorno.
1: Sabato mattina svegli attivi. Forse qualcuno si ricorda questo di Peter Pan. Attivi per la gran biciclettata, MTB, mountain bike, discesa, enduro, in pian cavallo, avviamo.
0: Vai a farti una bella passeggiata con la mountain bike, buona giornata e mi raccomando, speriamo che hai controllato i freni perché ha detto che c'è una bella discesa, quindi occhio.
2: Buongiorno ragazzi, Giuliano e Davide, direzione rally della marca, tira la leva!
0: Tira la leva! Accenni Tomma, accenni Statorba, tutte cose a maturtà, qualcuno potrebbe ricordare questo super video. Mi piace però che il sabato mattina i nostri ascoltatori sono sempre super gasati, sono sempre super felici ed è la cosa che mi fa svegliare al mattino proprio con l'energia di venire in onda e proprio raccontarvi tutte le cose.
3: Ciao Fede, dai che è sabato, ho dormito forse un'ora e mezza stanotte, due ore.
0: L'entusiasmo.
3: E niente, sono cotto. Dai che è sabato.
0: Ho capito,
3: evviva,
0: però così
3: bravi
0: non va bene.
3: Tutti i lavoratori. E Pipura. Ciao.
0: Sì, lo so, però così, mi passa un po' la voglia. Cioè, ci sto male, nel senso che volevo fare una puntata allegra. E invece mi tocca... tocca essere triste anche sabato mattina, cioè alla fine siamo tutti qui a lavorare, però dai, cioè, facciamolo con un po' di spirito, sennò qua non arriviamo. Forza però, dai che... Oh, è sabato, Disco del 2016 qui su Radio Peter Pan, Shakira e Maluma.

0: Che cosa ti balli?
1: Duro, duro cianzai, eh.
0: Sì, duro, c'è un'altra cosa. Allora, buongiorno Rocky.
1: Buongiorno.
0: Che è successo?
1: Cioè, succede una cosa strana, negli studi di Radio Peter Pan, ma non solamente qui, ma anche negli studi delle altre radio.
0: Di bella monella.
1: Hai combinato, scusa?
0: Niente, ti ho fatto uno scherzo, praticamente che è successo? Rocky attacca alle 8 in bella monella e si è ritrovato lo studio ribaltato.
1: Sì, ma perché fai questi scherzi qui? L'ho mandato al direttore.
0: Ma come l'hai mandato al direttore?
1: Certo, te lo meriti, così pari a stare al mondo.
0: Ma io sono solo...
1: Cretino.
0: Ti ho messo giù tre sedie, due sgabelli.
1: Ma potevi buttare giù la radio così non andavo in onda?
0: No, quello non mi permetterei mai. Però scusa, cioè tu veramente hai mandato la cosa al direttore. E adesso perdo il posto di lavoro.
1: Ma speriamo.
0: E allora amici, voi che avete un lavoro, assumetemi al 393-736-240, perché a quanto pare questo è il mio ultimo giorno.
1: Sì.
0: Ma posso finire alle 10 o vado io subito?
1: Basta, ma via, prima fai un favore a tutti.
0: Allora faccio così, abbasso tutto. Ciao, è stato un piacere.
1: Ciao.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan.
3: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, questa sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 8 da 2 minuti.
1: Ciao belli.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Breaking news. Buongiorno da Mattia Venini. Stamattina nel carcere milanese di San Vittore sarà interrogato dal GIP Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato al volto giovedì una ragazza alla fermata della metro del Duomo. La PM ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Apple contro OpenAI. Il colosso di Cupertino ha intestato una causa contro la società di Sam Altman per furto di dati industriali tramite ex dipendenti. Le due aziende hanno lavorato insieme negli ultimi 2 anni per integrare ChatGPT negli iPhone. Mondiali di calcio, Francia-Spagna è la prima semifinale. Le Furie Rosse hanno battuto 2-1 il Belgio con un altro gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic con un triplo 6-4. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
20: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
21: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
23: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
24: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
25: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.
26: Odissea di avviamento musicale 90-110.
27: Una canzone che faceva così.
28: Hey Fonzie.

0: quello in cui vi chiediamo se questa domenica è happy o non è happy, e invece no, sabato. E quindi al grido di dai che sabato, fammi sapere al 393-7366-240 cosa ci fai sveglio di sabato mattina.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: 5:30. Pagliato l'orto.
0: Sì.
1: Messo a posto due cose a casa.
0: Sì.
1: Adesso carico la macchina per andare in ecocentro.
0: Sì.
1: Vado in palestra 2 ore, scarico in ecocentro e dopo compro le piantine nuove, le metto sull'orto.
0: Ah.
1: E oggi pomeriggio, compleanno! Si inizia alle ore 15, ma non si sa quando si finirà! Ciao!
0: C'hai una giornata leggermente impegnata, Luca? Ma leggermente, domanda sulle piantine: che marca di piantine utilizzi per l'orto? Dimmelo, perché sono molto curioso. Io vendevo delle piantine di Roma che si chiamavano Orto Mio ed erano molto buone. Orto Mio, non ti faccio intendere. Quando dicevo il prezzo, cosa siccome era un prezzo molto alto, cosa rispondevano i clienti? Orto Mio, dai che sabato all'opera dalle 5 a recuperare pascoli per la fauna selvatica. Buongiorno, ciao, buongiorno, siamo svegli dalle 5 stamattina per raccogliere le albicocche da Faenza Romagna. Dai che sabato! E allora, visto che siamo belli energici e belli svegli questo sabato mattina alle 8:10, un piccolo reminder, una piccola info, perché dalle 8:30 si gioca, quindi i telefoni vanno tenuti in mano con molta attenzione perché si vincono dei biglietti. Per cosa? E ve lo dico dopo.
2: Attenzione!

0: visto che mi fa ballare, ma non così tanto da farmi, alzare da questa sedia su cui sto tanto tanto comodo. Di nuovo buongiorno, sono Fede, sabato 11 luglio 2026. Magari se tu c'hai quella cosa di non alzarti così tanto presto al mattino, hai acceso la radio proprio adesso. Ciao, buongiorno, come stai? Per quale motivo sei sveglio? Per quale motivo ti sei alzato? L'importante è che anche stamattina ti sei svegliato. C'è il calendario infame che mi guarda stamattina, sabato 11 luglio, che dice: mamma mia, quanti fogli tocca strappare. Che cazzo organizzi un matrimonio da favola a luglio, che tanto da 5 anni vi tirerete i piatti? Mamma mia, non l'avevo letta. E vabbè, dettagli. Gli ultimi messaggi del sabato. Ciao Fede, sono sveglio dalle 6 e sto portando via del piscio. Cosa? Del piscio, in che senso? Proprio quel piscio lì. Quel piscio lì, ma sei sicuro?
1: Ciao allora, Fede, un saluto da Carlo
2: e Nicola.
0: Mandi Carlo e Nicola, che sicuramente vengono dalla regione della Puglia, sicuramente, per dire Monday da Oden. Allora, tra poco, come vi anticipavo, si gioca per vincere dei biglietti per due persone per Fabilandia, il parco di divertimenti a Rimini. Quindi che devi fare? Niente, devi alzare il volume della radio per rimanere concentrato, e soprattutto quando ti farò la domanda devi essere il primo a rispondere.

accompagnarvi nel happy ending parte 1 del sabato mattina. Non c'è Ciro Ferrara che ieri ha fatto festa, è andato a lavorare e quindi si è preso il giorno libero, ma leggo una ricerca di Herman International condotta su oltre 1,5 milioni di lavoratori.

0: Mattone e Cronotipo. I risultati indicano che l'Italia è il paese più mattiniero. Il 52% di lavoratori in più rispetto alla media dice di rendere meglio al mattino. Io non sono così tanto a favore di questa cosa, anche perché, essendo uno che si alza molto presto, continuo dopo un anno ad avere la sveglia molto presto, ma continuo a non essere ancora così tanto abituato. Poi invece dice questa ricerca che chi è all'inizio della carriera è molto più propenso a essere produttivo nel pomeriggio o alla sera, mentre i dirigenti sono prevalentemente mattinieri. Allora sarà proprio per questo, proprio perché sono inizio carriera. Le professioni creative tipo arte, scrittura, intrattenimento e molti altri lavori nei servizi concentrano più spesso la produttività nelle ore serali. Quindi secondo me alla fine quella che va meglio di tutti facendo il programma la sera è la dall'anno.
1: Radio Peter Pan. Non c'è posto migliore.

0: Martina con Fede. Tra poco si gioca per vincere i biglietti per due persone per il Fiabilandia, il parco divertimenti di Rimini. Quindi che devi fare? Niente, devi solo aspettare un pochino, perché tra poco andiamo in pubblicità, devi tenere il telefonino alla mano, la radio accesa, volume tutto spanato, e poi soprattutto devi rispondere bene alla domanda. E la domanda la vuoi sapere? No, te la dico tra poco. L'importante è che ti ricordi il numero 393-7366-240.
1: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Squat.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
14: Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, questa sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
15: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. prenotazioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
18: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Questa sera Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Questa sera Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
19: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad AgriShow. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 mix.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Thailandia di Rimini. Come funziona? Io ti faccio una domanda, prima ti faccio ascoltare una canzone e mi raccomando, si vince solo mandando un messaggio audio al 393 7366 240. Di quale cartone è questa canzone? Parliamo del

E quindi 393 736 2140, di quale cartone è questa canzone? A Cenerentola, B Rapunzel, 3 Mulan. Mi raccomando, si vince soltanto con un messaggio audio al 393 736 2140.

0: Di chi era sta canzone? A. Cenerentola, B. Rapunzel oppure C. Mulan. Sentiamo un po'.
1: Frozen.
0: Ma come Frozen? Ma non c'era Frozen. Ma scusa, ho detto A. Cenerentola, B. Rapunzel, B. Mulan.
2: Re. Mulan.
0: Mulan. No, no, non era Mulan.
3: La canzone che avete fatto sì, sentire, se non ricordo male, è Mulan.
0: No, ma come Mulan? Mannaggia.
1: Frozen.
0: Ma perché ci avete con Frozen? Ma sentiamo un po', dai.
4: Ma buongiorno Radio Peter. Minchia, io adesso sto andando dallo psicologo e tu mi metti la canzone
0: no.
4: di B.
0: Ci ho mandato io, no?
4: Rapunzel, che mia figlia me l'ha fatto vedere a vomito.
0: È bravo Renato. È bravo Renato che se l'è vinto il bigliettino.
5: Rapunzel, la canzone è tratta da Rapunzel.
0: È bravo anche Danilo che si porta a casa il biglietto. Poi
6: sono piccolino e lavoro 7 ore e mezza al giorno.
0: No, ho sbagliato messaggio. Ho sbagliato messaggio. Che figura. Vabbè, che tu lavori, ci dispiace.
7: Rapunzel.
0: Rapunzel, bravo, bravo, bravo. Sentiamo l'ultimo vincitore. C'è, teoria.
8: Rapunzel.
0: Oh, bravi, bravi che avete vinto 2 biglietti per il parco divertimenti Fiabilandia, Riva Azzurra, Rimini. Mi raccomando, continuate a rimanere sempre sintonizzati, perché in questo periodo ci abbiamo un sacco di biglietti per voi e si gioca e soprattutto si vince.

Muva, I move, scusate, avevo letto male. Comunque, a proposito di cose, c'è da ricordare anche una bella cosa, perché comunque sì, Peter Pan vi sta regalando un sacco di cose, un sacco di biglietti. C'è Ercomi, vi abbiamo regalato i biglietti per Blanco da qualche parte sui social, le lezioni di padel, Fiabilandia, Gardaland. Quindi, insomma, un motivo in più anche per ascoltare Peter Pan. Ma stasera, se volete fare una bella passeggiata, vi ricordo che c'è il Drinky Party, scusate, con Sister Gloria, Chris Voice, Seba, presso il campo sportivo di Villa d'Arco a Pordenone, perché siamo media partner della Drinky Cup 2026. E poi ci sono altri paio d'appuntamenti molto fighi, proprio oggi che è sabato, Peter Pan 90210, le notte aperte del 2026 a Campo San Piero, Padova, dalle 21.30 in console Andrea De Luca, Lady Ellen e il super performer Lex Serafo. Vi ricordo anche l'ultimo appuntamento che faccio in tempo a ricordarvi, il Peter Pan Hangover a Collalto Wine Festival su Susegana Treviso dalle 21.30, Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti i nostri performer per una lotte da leoni. Io fossi in voi una passeggiata me la farei, e io credo che stasera una passeggiata a bere coi remix insieme al nostro super performer.

0: la favorita un po' nascosta, perché la Francia è più forte, però secondo me la Spagna c'ha quella cosa in più. Ieri all'80esimo l'ha chiusa con il 2-1 e si è portata in semifinale. Vabbè, io torno tra poco le notizionone.
1: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, sport.
2: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, questa sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, a Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Le 9 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
14: Alia Liber, basso è bello.
15: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
14: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
15: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
14: Ali, migliora la vita.
15: Anche con i prezzi bassi.
16: Breaking news. Buongiorno da Mattia Venini. È morto Peppino Di Capri, icona della musica italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa lascia i figli Nico, Edoardo e Daria. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump se sarà ucciso. Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Kiev sotto attacco. Nella notte una pioggia di missili russi ha colpito la capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 10 feriti. Raid anche su Zaporizhia, dove si registra almeno una vittima. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito il Venezuela con epicentro nello stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Paura ieri in Grecia su un volo Ryanair diretto in Germania. Un frammento del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Mondiali di calcio, la Spagna supera il Belgio 2-1 e raggiunge la Francia in semifinale. Decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia e Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon. Spazzato via Djokovic in 3 set. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
23: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
25: Scialla, c'è Skoda!
24: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
25: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
24: Ah, e allora scialla! Scialla,
26: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
24: Noi 1000!
26: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan.

0: dal 2013 ad aprire la terza ed ultima ora dell'Happy Ending parte 1. Ciao, buongiorno, io sono Fede, se hai appena acceso la radio, tra poco si parte, nell'ultima ora facciamo le notizionone. Però prima un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, nuovo

con Maladie, disco super figo, eh? Secondo me disco che quest'estate ci farà compagnia tantissimo. C'è una grossa potenza. È arrivato il momento delle notizionone. Che cosa sono le notizionone? Un po' il recap di quello che c'è stato in giro per il mondo in questa settimana che si sta per concludere. Partiamo con questa notizia. Nel Connecticut un cane ha cacciato un orso dal vialetto di casa. Un cane, un orso. Ma se il cane di mio padre appena fa due gocce d'acqua comincia a tremare, ma le fortune ce le hanno tutti gli altri. Vabbè, a Roma un uomo ha parcheggiato sulle strisce bianche, ma la mattina dopo sono state verniciate di blu ed è stato multato. Io facevo il contrario. Parcheggiavo sulle strisce blu, mi portavo la bomboletta o la vernice, le facevo di bianco così non dovevo pagare il parcheggio. E il mondo ormai ha preso una piega veramente strana. Alla Spezia 13 persone hanno ricevuto una multa da 200 euro perché giocavano a carte nei giardini pubblici. Ora bisogna capire, multa secondo me sbagliatissima, ma se facevano la confusione che facciamo io e Edo quando giochiamo a briscola, forse ci potrebbe pure stare. Tira lasso, briscola, preso tutto io.

Fate Disco, un po' da cinema, no? Proprio da trailer, roba grossa. Continuano le notizialone. Un po' le notizie in giro per il mondo che ci fanno un po' il recap di quello che è successo around the world in questa settimana che si sta per concludere. In una conferenza a margine del summit della NATO, Trump ha presumibilmente confuso Iran e Giappone e ha citato la Repubblica Islamica del Giappone. Donald, ma che mi combini? Non sapevi neanche cosa fosse un cartellino rosso. Vabbè, ad Agropoli alle 4 del mattino un asino si è messo a passeggiare per le vie principali. Non è ancora chiaro se sia stato volutamente liberato per le strade della movita o se sia fuggito. Rocky, ma che combini? T'ho detto che se vai a fare delle passeggiate ad Agropoli, chiamami, perché anche a me piace quella città.

0: JT Slicker Cat su Radio Peter Pan. Tra poco, ultima mezz'ora dell'Happy Ending parte 1 con le notizioni.
1: Peter Pan, Happy Ending. Peter Pan. Sport.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 € al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Di più. Vuoi spendere meglio?
9: Di più.
8: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 € o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 €.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
12: Peter Pan Impatto. La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
17: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera al Collalto Wine Festival Peter Pan and Gover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Questa sera Peter Pan and Gover alla cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: da anni 2000. Continuano le notizie, le notizie che hanno fatto un po' il giro durante la settimana che si sta concludendo Around the World. Un tifoso argentino ha passeggiato per Buenos Aires con i suoi 13 cani, tutti vestiti con la maglia della nazionale argentina. Oh, la maglia proprio, cioè, dell'Argentina con la scritta Leo Messi. Ancora Messi, ancora Messi! A causa del caldo estremo, alcuni partecipanti del festival annuale di Jodel di Basilea si sono esercitati cantando nelle fontane cittadine. Ovviamente hanno dato il super show perché mezzi ubriachi, accaldati, coi cappelli, si sono proprio divertiti. Francesco Renga è stato fatto scendere da un aereo dopo aver protestato per il supplemento pagato sul bagaglio fuori misura e per il ritardo del volo. Francesco Renga, che ho visto leggermente in forma, come me, magari anche lui nell'ultimo anno si è trasferito in Veneto e ha preso 10 kg.
1: Radio Peter Pan.

0: Fedez, Annalisa, articolo 31 con la Disco Paradise. Ci abbiamo l'ultima notizia, no, no, quelle che fanno un po' parte del recap della settimana che si sta per concludere. Non sapevo che il cricket potesse essere uno sport così, così pericoloso, perché a quanto pare a Newcastle, in Inghilterra, un toro in fuga ha invaso un campo da cricket costringendo le squadre a interrompere la partita. Oh, cioè, far diventare il cricket uno sport così estremo è veramente assurdo. Io che giocavo a calcio, che raccontavo proprio ieri ad un'amica che il calcio ultimamente era diventato sport super estremo, visto che ogni partita finiva in rissa, potevo pensare magari di giocare a cricket, ma a sto punto, visto che ci sono i tori che ci inseguono, col cavolo. Si concludono così le notizie anone, tra poco ci abbiamo gli eventi, prima un disco del 2026 che si chiama Moving to the Sun.
1: Radio

0: dirci, perché comunque, insomma, è giusto che facciamo così. Allora, c'è un Peter Pan Super Impatto, Mossa by Night, Mossa Gorizia dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e lo show di Roboled Man. Special guest della serata, Shadey. E poi vi faccio pure un po' di marchetta, già che ci siamo, perché lunedì 13 luglio c'è il Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave, Maserata sul Piave in provincia di Treviso, dalle 21.30 in console, Thomas Menegazzi e il marchettaro, il sottoscritto Fede. Tutti gli altri appuntamenti come sempre sui nostri profili social oppure sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

0: abbiamo terminato con l'happy ending parte 1. Tra poco Move Charlie, happy ending parte 2 del sabato. Noi ci sentiamo lunedì, ciao.
1: Happy ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
2: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, questa sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Peter Pan Pink Power.
5: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
6: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 10 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
18: La piadineria.
17: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
11: Peter Pan Forever Fun Forever Summer Peter Pan 90

0: Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani. Babba via, ragazzi e ragazze. Questa mattina è difficile, questa mattina è difficile.
1: Sì.
0: Guangzhou Brewer Project con King of My Castle.
2: Peter Pan, Peter Pan, happy ending.
3: Happy ending.
2: Il weekend di Peter Pan è happy ending.
1: Happy. Ma buongiorno!
0: Buongiorno, 10.06 nella casa, tuo fratello muta il microfono, a fianco a me tua...
1: Cognata,
0: oggi grado di parentela cognatesco. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Per fare la solita vecchia citazione al nostro gioco. Tu Charlie come stai?
1: Io sto bene, sto imparando a essere molto operativa con poche ore di sonno. Sto sviluppando questo superpotere.
0: Molto bene, come sta andando?
1: Ma ero sveglia alle 6.50 questa mattina, mi sono messa a leggere perché ho detto ormai. Però penso che la vita mi presenterà il conto, ad una certa mi spegnerò e saprete perché.
0: Ti sei mai fatta il caffè dello studente?
1: No.
0: Cioè che è caffè di caffè. Allora, io l'ho bevuto solo una volta nella mia vita, c'è questo trucco usato dagli universitari.
1: Sì.
0: Cioè che è farsi il caffè.
1: Ok.
0: Poi al posto dell'acqua, nella moca, metti il caffè che hai fatto e fai il caffè di caffè.
1: Oddio.
0: Capito?
1: Pesantissimo.
0: Beh, non lo so, cioè io l'ho provato una volta, non so se sia effettivamente...
1: Andata?
0: Beh, sono ancora vivo, tutto a posto.
1: Per cui magari
0: il caffè di caffè. C'è qualcuno all'ascolto che ha mai provato il caffè di caffè? Ci faccia sapere. Ma la domanda con cui iniziamo, come d'abitud, noi iniziamo chiedendovi se
1: oggi è un sabato happy o non happy. E ovviamente di motivare la vostra risposta vogliamo entrare nelle vostre case, nei vostri weekend e farci un po' i fatti vostri.
0: Esattamente, 393-7366-240.
4: Attenzione!
5: Nuovo disco molto figo!
6: Tacata! Tu sabes che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

0: Franchi Baia, noi siamo a Castelfranco a ballare. Che genere musicale?
1: Il folk.
0: No, vabbè, no? Comunque sia. Allora, stiamo cercando di indagare sul vostro sabato. È la mia ultima puntata prima di una settimana di stop.
1: Oh.
0: Che passerà così, con uno schiocco di dita.
1: Come Thanos.
0: Appunto. Porca puttanos. Allora, attenzione, sentiamo i vostri sabati.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Oggi è un sabato happissimo.
0: Sì.
2: Perché mancano ancora 4 ore di lavoro, poi si va in ferie.
1: Pure noi.
2: Però sarebbe stato meglio a casa.
0: Sì.
2: Se i bastardi dei miei colleghi si fossero presentati al lavoro, non sarei dovuto venire qua. Comunque, happy.
0: Allora, tu non ci hai detto una cosa importante, però. In cosa consistono le tue ferie?
1: Esatto,
0: cioè,
1: cosa farai?
0: Vai via, resti a casa, fai come sottoscritto che si prende ferie per finire i lavori che ha fuori.
1: Ma allora non sono ferie.
0: Però intanto, comunque, guarda che il mio incubo ricorrente è svegliarmi una mattina e non sapere che cosa dire. Sono 7 anni, cioè, in cui ci prendiamo 3 settimane di ferie all'anno.
1: Ok.
0: Tutto il resto devi inventarti, no?
1: Certo.
0: Per cui l'incubo un po' di non sapere che cosa dire c'è. Allora, buongiorno Peter Pan. Io oggi sono nella casa in montagna, ci sono 25 gradi, Alessia di Schio.
1: Che invidia. A parte che 25 gradi in montagna sono comunque abbastanza, però
0: sì,
1: che fresco rispetto.
0: Però bellissimo,
1: qui.
0: Bellissimo.
1: Ci inviti, per favore?
0: Esattamente.
1: Poi c'è lui.
3: Ciao di Peter Pan.
0: Ciao.
3: Allora sì, per me oggi è un gran sabato, un grande giorno, felice perché finalmente ho ricevuto il via libera,
0: sì,
3: da mia mamma che non mi lasciava mai in camera, praticamente non ho mai avuto una televisione. Finalmente
0: sì,
3: mi ha detto va bene, ascolta, fai quello che vuoi, vatti a comprare la televisione. Quindi adesso sto andando in direzione Unieuro,
0: sì,
3: a prendere una mega televisione da mettermela in camera, così dopo metto anche la play. E niente, ho girato anche il letto, una piazza e mezza, veramente mi sembra di avere la camera dei miei genitori, guarda.
0: Ok,
3: quindi
0: ok.
3: Per me sì, è un gran sabato, felice, e vado a rilassarmi anche a farmi una lampada, meglio di così.
0: Allora, abbiamo avuto il permesso della mamma
1: poi
0: per spaccarci di
1: film.
0: Di film.
1: Di film.

0: dico alla radio: mollami.
1: No,
0: mollami,
1: basta,
0: per
1: basta
0: una settimana, mollami quando arrivo alla tua festa. Allora, sentiamo lei che cerca di darci di darmi dei consigli, se non altro. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ciao Gianni.
0: Ciao.
2: Intanto buon sabato a voi. E come ogni vigilia di tua vacanza, Muva, ti confesso, ci mancherai naturalmente all'impazzire.
0: Sì.
2: Però, quando tornerai sarà ancora più bello.
0: Più bello,
2: e
0: vero?
2: Ti auguro col cuore anche di trovare il tempo di prenderti cura di te, perché lo sai che sei prezioso. E perché tu ti prendi cura di noi. E prenditi cura di te come ti prendi cura di noi, vedrai.
0: Difficile.
2: Ciao. Ascolta queste parole. Buona giornata, ciao.
0: Mia madre ci tenta da 37 anni a dirmi questa cosa.
1: Funziona?
0: Non tanto, devo dire, non tanto. Poi c'è chi è più conciso, invece.
3: Oe Muva, buone ferie, divertiti, mandaci le cartoline.
0: Da Castelfranco Veneto, va bene.
1: Sempre una cartolina, dal tuo divano vai là, gli metti il bel selfie, fotopiedi possibilmente, che magari apprezza.
0: No,
1: niente.
0: Ma sai che, vabbè, è una cosa che io non capisco, quello dei piedi.
1: Cioè, perché li abbiamo?
0: Il fetish. Li abbiamo, sì, perché sennò staremo trasmettendo da stesi. Ma al di là di quello, cioè, non è un fetish che non capisco troppo. Comunque sia, allora, il nostro intento anche oggi, anche se siamo pre-ferie e tutto quanto.
1: Ci siamo ancora.
0: L'importante è sapere se è un sabato happy, perché. Mm-hmm. E soprattutto poi apriremo la parentesi dei consigli per affrontare le giornate quando dormi poco. L'importante è avere un piano.
1: Ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo. The Bausa, Magnetic, ormai è diventata canzone.

0: terra. Allora, Friday night, tu sei andata a letto tardi?
1: Sì, ma sono stata a casa, lo giuro.
0: Sì?
1: Sì, sì, io faccio tardi.
0: Cioè, non hai fatto bagordi?
1: No, io faccio tardi stando a casa.
0: Ok, ok. Vabbè, allora, attenzione, perché stiamo ovviamente indagando all'interno dei vostri sabati mattina, se è un sabato happy, se non è un sabato happy, che poi è semplicemente un escamotage per entrare dentro le vostre vite. Sentiamo.
2: Eccolo il grande Omar con la sua adepta Charlie.
0: Cos'è?
2: La compagnia del sabato mattina mentre faccio le pulizie. Grandissimi.
0: Allora, adepta.
1: Maestro!
0: Come se
1: maestro.
0: Fosse una setta, capito? Allora, poi sentiamo.
3: Buongiorno. Io e i due bambini miei andiamo al Brenta in montagna. Passiamo una bella giornata insieme.
0: Che bello.
3: Ciao, saluti a tutti.
0: Ciao a voi, buona giornata.
1: Loro sì che vanno al fresco.
0: Assolutamente. Io non so se andrò.
1: Andrai?
0: Andrò da qualche parte al caldo o al fresco in questa settimana.
1: Dai, sì.
0: Sai che di solito passare un po' di tempo al fresco di solito non è di buon auspicio.
1: Beh, dipende quale fresco. Magari tu sei stato in posti molto freschi che non sono in montagna.
0: No, significa andare in galera.
1: Ah, no,
0: andare al fresco.
1: Certo.
0: Allora, poi sentiamo.
3: Buva!
0: Ehi!
3: Castiga le
0: ecco,
3: tutte!
0: Appunto.
1: Lui ma si raga, rimanda al fresco.
0: Ma io sto diventando un prete, ragazzi.
1: Ma come?
0: Sto diventando un prete.
1: E qual è la tua religione?
0: No, nel senso, sto diventando veramente
1: casto.
0: Morigerato, casto e puro. Fra un po' mi ridanno la verginità.
1: Davvero?
0: Sì, sì.

0: Lillo, ci sentiamo fra poco.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
10: Radio Peter Pan,
11: non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: I piselli neri occhiuti. Perché
1: loro.
0: Se lo traduci letteralmente è i piselli neri occhiuti con Pump It. Radio Peter Pan è nella casa. Attenzione perché è tornato il nostro amico Oppobacco. Oppobacco, sentiamo.
2: Oppobacco, Oppobacco, buongiorno Marco.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, nostra cognata, nostra parente Charlie.
1: Buongiorno.
2: Tutti qua che dicono happy, non è happy. Ma voi ci pensate noi una settimana pomeriggi senza il Marco?
0: Cosa vuoi che
2: con
0: sia?
2: Rockfest

0: fallo per noi, Marco.
1: Allora,
2: dai, alle rinuncia, per favore.
1: Alle 14, secondo me, 14:30 prendete il primo Xanax.
2: Ah, ok? Proprio
1: poi così alle 15 siete pronti. Poi
3: buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Per me è un super weekend. Vivo in un'altra città, il mio fidanzato è via per lavoro da 10 giorni, quindi ho deciso di farmi il weekend con le amiche.
1: Aia.
3: Al mare per sfogarmi. E niente, per il momento in autostrada diluvia. Quindi sarà un super weekend.
2: Beh, se non al mare, magari in piscina se c'è brutto tempo.
1: Io noto un po' di rancore celato all'interno di questo messaggio.
2: Ah sì, come
1: tu lo percepisci?
2: Io ho sentito.
1: È il mio ragazzo, io vado a sfogarmi con le amiche.
2: Vabbè, ma perché si fa una nuotata, secondo me. Comunque,
1: tu dici?
2: Salutiamo Ramone e Giulia che ci seguono e appunto Nicole da Verona che è colei che ha detto che andrà a sfogarsi con le amiche
1: al mare. Infatti vi dedichiamo questa canzone che si chiama per l'appunto Don't Wanna Go Home.

0: Il ghiaccio
1: assieme, gli ossimori che si toccano, si limonano.
0: Che emozioni.
1: Ciao Muva, un saluto da Jacopo. Ci siamo presentati ieri a Villotta. Ciao ragazzi, volevo salutare. Visto che è già passato, posso dirlo.
0: Certo.
1: Non è più marchetta per le mie cose. Esatto, ieri abbiamo fatto una super seratona. Io, Herman Medrano, Calibro e DJ Placu.
0: Sì.
1: Con appunto questo live che stiamo facendo in tre con in Veneto.
0: In trio, esattamente.
1: E c'erano un sacco di ascoltatori di Radio Peter Pan, ascoltatrici anche, non solo del nostro disco, ma anche della radio. Per cui saluto tutti e tutte. Ciao.
0: Carini.
1: Bella Jacopo. Allora, poi c'è anche chi è scioccato. Sentiamo.
2: Non so cosa succede, ma la tua castità è come uno dei segreti di Fatima.
1: Cioè, cosa vuol dire?
0: Impronunciabile. Impromessa?
1: Non lo so. Però, raga, ultimamente ho fatto
0: un voto?
1: No, non ho fatto un voto. Però sto più attento.
0: Ok.
1: Al concedermi, me la tiro un po' di più.
0: Ma io.
1: Sì, un po' così.
0: Lo scopriremo. Beh, anche perché abbiamo visto nei vari sabati, per chi magari appunto ci ascolta oggi e magari non ha presente, è successo che il signor Muva ricevesse delle avance?
1: Sì. Qualche in gergo chiamata qualche invitazione, invitazione l'ho ricevuta,
0: sì.
1: Effettivamente. Poi,
3: ragazzi, io sono 4 anni che dormo 4, massimo 4 ore e mezza a notte.
1: Ok.
3: Ho 34 anni tra 4 giorni.
1: Sì.
3: E ancora 2 anni così e schianto.
1: Ma no, ma almeno quattro.
0: Si
1: dai.
0: Spegne. Vabbè, intanto posso dire, ha già superato Gesù come età, quindi è un traguardo.
1: Assolutamente. Che salutiamo. Gesù.
0: Certo.
1: Salutiamo. Comunque sì, allora raga, adesso è arrivato il momento della boombox track di oggi. Boombox track di oggi che potrebbe essere una fotografia delle mie vacanze, cioè
0: Ah,
1: io
0: sì?
1: voglio passarla con del G-funk in sottofondo.

0: il disco del giorno selezionato da Andrea Bertini.
1: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Buongiorno, buon sabato. Che caldo.
1: Che caldo, che caldo. È vero. Molto caldo oggi, raga. Mi raccomando, continuate a dirci al 393-7366-240 se il vostro è un sabato happy o non è un sabato happy, perché questo ci permette di condividere gioie, dolori. E quindi le gioie più potenti. I dolori invece
3: più difficili, ma noi siamo.
1: No, più difficili. Più facili da affrontare. Ah.

0: tua fra poco.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL. Musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
5: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Peter Pan Pink Power.
10: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
11: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Questa sera Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
0: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 11 in punto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
14: Ali Ali, per basso è bello.
15: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
14: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
15: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
14: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
15: Ali migliora la vita.
12: Peter Pan Meteo.
16: Ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Momentaneamente l'anticiclone indietreggia in questa giornata di sabato dal nord Italia, lascerà passare infiltrazioni di aria un po' più umida e fresca in quota che daranno vita nuovamente a temporali non solo in montagna ma anche su alcune aree della pianura padana, più probabili verso la serata. Attenzione a temporali anche di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento. Nei prossimi giorni poi da domenica in via di settimana tornerà sempre l'anticiclone con sole e caldo, caldo intenso anche durante la nuova settimana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
17: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
18: Quando non sono a casa tutto bene.
19: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
20: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
21: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
23: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
24: Forever Fun, Forever Summer.

0: lo senti arrivare, lo senti arrivare, è il sabato sera, è il sabato sera che sta arrivando e chissà, magari come per The Weeknd, anche per te, cara Charlie, si potrebbe aprire un'aspettativa di un amore invece inatteso.
1: Perché
0: parla un po' di questo, questa canzone ha un'atmosfera molto settosa, molto sensuale, anche se vogliamo, ma parla dell'avvento di un nuovo amore, quando meno te l'aspetti, capito?
1: Ma perché poi è quello che succede, no? Quando non stai cercando, arriva quella cosa che ti fa aprire quella fessura che non era prevista.
0: Quale fessura?
1: Quella del cuore, Muva! Del cuore!
0: Scusa!
1: Voi non lo, cioè, mi ha guardato come dire. Quale fessura?
0: Però Charlie, minchia, le metti proprio su un piatto d'argento. Allora, attenzione, perché Charlie, al di là del fatto che comunque siamo sempre interessati alle vostre storie, avventure estive, ovviamente. Cioè, siamo al sabato 11 di luglio e per quanto mi riguarda, anche all'interno di Muva nella casa, non arrivano delle storie tipiche da estate.
1: Ah, tipo,
0: cioè, che hanno quella piccantezza estiva, capito? Cioè, tanti di voi, io lo so per certo perché vedo i numeri delle chat, cioè non i numeri a livello telefonici, ma i numeri a livello di quantità, di quanti si propongano e quante si propongano quando facciamo Tinder Pan.
1: Per
0: cui ci sono una valanga di single.
1: Qualcosa lo combinate, noi lo sappiamo.
0: Cioè, quest'estate vi state innamorando, non vi state innamorando, siete ricambiati più che altro.

0: facendo c'è lui che ci scrive: ciao, sono Francio da San Vito di Fagnana, questo sarà un sabato super happy a terminarsi con mega grigliata con membri della banda e disco Tunz Tunz a casa mia, speriamo che i vicini non si arrabbiano.
1: Allora, per i vicini tu li hai avvertiti prima.
0: Ah,
1: cioè, perché poi
0: vero,
1: effettivamente quando si fa grande festa eccetera eccetera, magari un rapporto anche solo ciao ciao con,
0: sì,
1: i vicini, però se sai di fare grande festa
0: avvisi,
1: sì, gli dici guarda domani probabilmente faremo un po' di casino,
0: sì,
1: eccetera,
0: se
1: eccetera,
0: gli dà fastidio
1: già secondo me parti col piede giusto. Poi dipende che tipo di vicini hai, perché ci sono quelli che te li sposeresti, cioè
0: Madonna,
1: per cui andresti mega d'accordo eccetera eccetera. Ci sono i vicini che non vedi mai,
0: sì, che,
1: cioè
0: non,
1: che
0: non
1: ognuno
0: esistono,
1: si fa i cavolacci suoi. E poi c'è il vicino invece che ti rende un po' la vita in un inferno.
0: Un inferno.
1: Per cui dobbiamo sapere che tipo di vicini hai tu. Prima si parlava anche di caffè di caffè,
0: uh-huh,
1: cioè che è una delle metodologie, diciamo chiamato anche un po' il caffè dello studente.
0: Sì.
1: Cioè ti fai una mocca.
0: Sì.
1: Il risultato, quindi il caffè lo rimetti dentro
0: al posto dell'acqua.
1: Al posto dell'acqua e ti rifai una sorta di caffè iperdopato. Sentiamo lui.
2: Caffè di caffè no, ma ho fatto il caffè di grappa. Molto buono.
1: Molto buono. Cioè, ma significa allora che tu l'hai corretto oppure, cioè, hai messo tipo
0: la grappa al posto dell'acqua.
1: La grappa al posto dell'acqua.
0: Mamma
1: poi
0: mia.
1: Io non so quanto pericolosa sia sta cosa, perché
0: da capire.
1: Ti spiegano anche con la mocca di utilizzare varie cose per dire vuoi il caffè cremoso, vuoi il caffè così.
0: Certo,
1: ci metti
0: cambia
1: dentro. Sì, ma io sono sempre terrorizzato poi che possa esplodere, perché molti ti dicono guarda che è pericolosissimo,
0: è una piccola
1: esplodere
0: pentola a pressione, se
1: sì,
0: ci pensi la
1: esattamente
0: mocca.
1: Esattamente, quello è un po' il concetto,
0: sì,
1: una piccola pentola a pressione,
0: il caffè esplosivo.
1: Sì, se

0: caso secondo te? È un caso o non è un caso secondo te? Non è un caso,
1: non
0: brava,
1: è un caso, hai visto?
0: Brava, brava, non grazie, sapevi grazie. Nemmeno cosa, ma, non ma è un... hai tirato a indovinare giusto.
1: Non è mai un caso.
0: Allora,
1: Uva.
0: Non è mai un caso, non è mai un caso. Abbiamo iniziato la cioè questa mezz'ora con I Feel It Coming di The Weeknd e Daft Punk.
1: Sì.
0: Canzone che parla di un nuovo innamoramento, eccetera, eccetera. I See You, Hootie Ranks, parla della stessa cosa, parla dell'essere folgorati da una persona speciale. Come scrive l'internet, il testo descrive il desiderio di stabilire una connessione profonda, affrontando l'incertezza ed il rischio di innamorarsi, ma con la consapevolezza che aprirsi all'altro non costa nulla.
1: Ti dirò, non sono del tutto d'accordo che non costa nulla, no, però è un rischio che sei disposto a prendere.
0: Esattamente, cioè si sta parlando di folgorazioni, per cui probabilmente o io o tu o qualche nostro ascoltatore ascoltatrice o verrà folgorato a breve oppure è già stato, per cui quest'estate che a livello amoroso fa fatica a partire potrebbe essere che
1: qualcosa
0: qui gatta ci chiava.

0: in questa versione 2026.
1: Grande Muva, saluta gli amatori di Villotta.
0: Salutiamo gli amatori di Villotta, amatori in senso che
2: in generale loro amano.
0: Loro amano tantissimo. Attenzione, perché ci sentiamo fra poco, vogliamo entrare all'interno delle vostre stati bollenti.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Notizia dell'ultima ora, in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria, la seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Di più, vuoi spendere meglio?
13: Di più,
12: vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo €3,95 o 2 confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo €3,39.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
17: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
18: Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio. Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
19: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
20: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan.
17: Questa sera al Collalto Wine Festival Peter Pan and Gover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Questa sera Peter Pan and Gover alla cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
20: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
22: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
23: Aperto per ferie!
22: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
24: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
25: Forever Fun, Forever Summer. Una musichilla che suona.

0: sabato prossimo, chi lo sa, magari sei da sola,
1: lasci
0: magari
1: orfana,
0: sì, magari sei sola, oppure magari arriva qualcuno al mio posto,
1: chi lo
0: per
1: sa, cui... lo scopriremo.
0: Nel frattempo c'è chi chiede delle benedizioni. Sentiamo.
2: Fratello Muva, augurami buone ferie. Ho finito di lavorare e vada via il culo a tutti.
0: Molto bene.
2: Dai.
0: Ciao. Buone ferie. A proposito, c'è chi anche fa dei pronostici.
1: Ah.
2: E quindi la domanda nasce spontanea. Quest'estate si tromberà? Ma sì che si tromberà. Si tromberà, Muva.
0: Sì.
2: Non si tromba mai. Non gliela dà.
1: Chi lo sa?
0: È così. Lui ci azzecca quasi sempre. A proposito comunque di incontri che ti svoltano un po' la vita,
1: sì,
0: c'è lui che ci racconta e dice: allora, sono separato dal 2011, da allora ho avuto una vita di relazioni che duravano dagli 8 ai 12 mesi, ero veramente un uomo attaccato al sesso. L'estate scorsa invece, vedi che l'estate ritorna, l'estate scorsa ho conosciuto una donna che mi ha cambiato in tutto, ora siamo una coppia e non posso fare a meno di lei. Tutto cambia in un attimo e quest'estate è la prima che sono veramente felice.
1: Quindi è l'estate?
0: È l'estate, ma infatti dicevamo, sembra strano perché undicesimo giorno di luglio non sembrano
1: pochi
0: accadute. Non sembrano accadute troppe rivelazioni ai nostri ascoltatori, però non si sa mai.

0: oscurità. Allora, iniziamo subito cercando di capire se adesso alle 11.46 è ancora felice. È ancora felice questo sabato. Mi allunghi gli eventi di Radio Peter Pan perché potrebbero essere una nota felice nel tuo weekend. Allora, si parte con sabato 11 luglio, quindi...
1: oggi.
0: Brava.
1: Grazie.
0: Peter Pan 9210. Tenderti il tranello, capito? Sabato 11 luglio, a.k.a. oggi, Peter Pan 9210 alle notti aperte a Campo San Piero Padova dalle 21.30 in console Andrea De Luca LDL nel performance Lex Serafo. Peter Pan Hangover al Collalto Wine Festival Susegana Treviso dalle 21.30 Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio, Rocky e tutti i nostri performer per una notte da leoni. E poi
1: Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night a Mossa in provincia di Gorizia,
0: sì,
1: dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina e lo show di Roboled Man, special guest, possiamo dirlo?
0: Certo.
1: Shade.
0: Ok, allora sarà una serata molto mossa sicuramente. Adesso è arrivato il momento della canzone novità di oggi. Canzone novità che in realtà vado a ripescare dalle proposte che do all'interno di Muova nella casa. Vista l'estate, visto il sabato, visto la vicinanza,
1: sì,
0: con le vacanze, ho scelto Bel Air e Fleur de Mur con Hurricane. Speriamo che quest'estate ci travolga come un uragano in senso buono.

0: più da montagna?
1: Io montagna.
0: Tu sei montagna?
1: Tantissimo, sì, sì.
0: Perché?
1: Perché il fresco, perché la montagna te la vivi 12 mesi l'anno, quindi col freddo e la neve d'inverno e sì, il fresco d'estate e la natura.
0: Quindi più da montagna.
1: Assolutamente.
0: Ma
1: sì.
0: Ma il mare invece?
1: Il mare lo apprezzo, ma in compagnia, cioè non sono una che sta ferma sullo sdraio a fare la lucertola. Devo fare cose, io ho bisogno di sfogare le energie e fare qualcosa.
0: Ho capito, cioè non sei una di quelle che magari è ossessionata a trovare quella spiaggia che si fa ore e ore.
1: No, no.
0: Perché cioè, c'è chi le cerca, no?
1: Tu le cerchi?
0: Ma no, in realtà no.
1: Ok. Devo dire,
0: però mi affido a chi le cerca mediamente.
1: Certo, cioè, assolutamente.
0: Sono...
1: È importante la compagnia.
0: Oh, raga, è importante anche delegare. Delegare nella
1: difficile
0: vita è molto importante. Però metti la situazione in cui sei lì che cerchi la spiaggia e dice: ok, l'ho trovata, siamo in cerca della beach, quella è veramente una sexy beach. Yes,

0: Peter Pan Happy Ending parte 2, noi ci sentiamo fra poco. Peter Pan
1: Spot. Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, questa sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Peter Pan Pink Power.
0: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
6: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano.
2: Il Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio, l'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: pubblicità. 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 12 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock.
4: Breaking news.
5: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Peppino Di Capri, voce di Napoli, simbolo della canzone italiana. All'anagrafe Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola a 86 anni dopo una lunga malattia. Autore di grandi successi e vincitore di 2 festival di Sanremo, lascia 3 figli. Domani pomeriggio i funerali. Cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Rispetto al 2020 è aumentata di oltre 1.600 miliardi di euro, arrivando a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, in crescita soprattutto la componente azionaria. MotoGP, Marc Marquez centra la pole position nel Gran Premio di Germania, 11ª prova del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto il fratello Alex su Gresini e la VR46 di Giannantonio. 8º tempo per Bezzecchi, 11º per Bagnaia. Alle 15 la sprint, domani la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: In vacanza porto tutto! Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Forever Fun, Forever Summer!

0: e dice: questo è il mio numero, se ti va chiamami. Poi scopre che effettivamente il ragazzo a cui ha dato il numero ha gli stessi gusti della cantante.
1: No!
0: Eh sì, quindi amore, amore andato male, ma no. Adesso... adesso, a proposito di amori estivi, amori andati bene,
1: è
0: amori andati male, attenzione perché torna. Era un po' che mancava, era sì. Un po' che mancava lei. E ci racconta la sua esperienza. Ci racconta la sua esperienza con le storie estive. È proprio lei, sentiamola. Ci sei? Pronto? Leggo.
2: Ciao ragazzi, ho sentito che stamattina state parlando di innamoramento. Io non sono una tanto da innamoramento, magari sì. Qualche infatuazione, ma innamoramento no. Comunque per me la cosa più difficile in amore è lasciare andare. Quando vedo coppie che non stanno bene insieme, che comunque continuano a trascinare, nessuno dei due ha la forza di dire okay, lasciamo all'altra persona e anche a se stessi la possibilità di avere una vita nuova. Migliore sicuramente, perché se le cose non funzionano, non funzionano.
0: Sì.
2: E questo vale sia nell'innamoramento, sia nel lavoro, in tutte le altre cose. Lasciare andare.
0: Lasciare andare.
1: Lasciare andare è la cosa più difficile.
0: Certo, poi non devi essere paraculo, perché anche il fatto di dire no, ma io ti sto dando un'altra opportunità per vivere meglio, senza di me,
1: no,
0: io me ne vado, addio.
1: Anche così.
0: quella roba lì, però siamo d'accordo. Adesso un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione. Nuova

0: Peter Pan.
1: Ciao fratellone Muga.
0: Ciao.
1: Ciao mia cugina Charlie.
2: Ciao.
1: A Muga auguro una buona ferie. Riposo, relax.
0: Grazie.
1: E tante belle cose. Un bacione, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Capito, tante belle cose.
0: Allora, attenzione perché abbiamo un quesito a cui possiamo rispondere tutti e tutti al 393-7366-240. In forma anonima, chiaramente, c'è lei che ci scrive questo.
2: Ciao ragazzi, come va? Io riguardo l'amore invece vorrei sapere una cosa. Come si fa a capire se si ama davvero quella persona o se si sta assieme solo per abitudine? Come sai che l'amore che magari pensavi di provare non è effettivamente amore?
0: Questo è un tema importante. Questo è un tema importante nelle coppie, secondo me, in cui ci sono passati molti e molte. Cioè, magari credi di essere innamorato, cose così.
2: Stai bene insieme.
0: E invece.
2: No? È noia?
0: No,
2: è abitudine.
0: No, non è noia. Magari, cioè, diciamo come nasce il rapporto. Tu pensi che sia innamoramento, magari è un'infatuazione, basta. O magari hai bisogno di compagnia, perché molto spesso capita anche
2: che
0: quello.
2: Posso dire, però è importante capire la differenza.
0: Riconoscerla. Allora, lei dice, quindi, si trova in una situazione. Sta da qualche anno con il suo ragazzo.
2: Sì.
0: C'è molta noia, dice, mi sembra che non stiamo facendo più niente assieme. Cioè, allora, una cosa è che purtroppo siamo abituati sempre alla ricerca di brio, la nostra attenzione sta diminuendo, eccetera eccetera, per cui a un certo punto è ovvio che ti faccia voglia una cosa nuova un po'.
2: Certo.
0: Però l'amore è anche una scelta.
2: Soprattutto quando passano anni, no? Perché all'inizio sei tutto bello gasato. Però poi
0: devi analizzare. Allora, avete qualche consiglio per capire se si tratta di amore o no per la nostra ascoltatrice? Adesso ritorniamo un po' indietro nel tempo.
2: Ok.
0: Di 8 anni, Celestials.

0: così, è così. Allora, c'è lei che dice: ragazzi, ma come si fa a capire se un amore dopo anni è vero amore? Perché lei si trova in un momento di crisi, in un momento in cui dice: sai che non lo so se effettivamente stiamo bene assieme. Anche a me è capitato in passato. È capitato in passato e devo ringraziare anche la ragazza che mi lasciò. Cioè, eravamo arrivati a una situazione simile, in cui si era praticamente migliori amici sotto un certo punto di vista. E io devo ringraziare molto lei che ha avuto l'input per parlare di questa cosa, perché poi ti ritrovi in delle situazioni in cui stai bene, ormai hai una routine con l'altra persona, le cose vanno avanti senza inerzia, cioè per inerzia.
1: Però
0: ci sta bene domandarsi: è amore, non è vero amore? Come si fa a capire se è vero amore? Prego.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Allora, per rispondere alla ragazza, come si fa a sapere? Non si sa.
0: Non si sa.
2: Io sono insieme con mio marito da 34 anni e sono ancora gelosissima. Cioè, io ho 56 anni, sono gelosa.
0: Sì.
2: Lo amo come il primo giorno. E quando non c'è mi manca, e quando ce l'ho vicino a volte mi verrebbe voglia di strangolarlo.
0: Vabbè.
1: Ma in che
2: però
1: senso?
0: Normale.
2: Non riesco a immaginare la mia vita senza di lui. Quindi è abitudine, è amore. Io so di essere innamorata.
0: Ok.
1: Capito.
0: Allora,
1: quindi
0: lì dobbiamo valutare anche il grado di gelosia per capire
1: quanto è sana
0: quanto
1: questa
0: è
1: cosa.
0: Sana, quanto è sana. Però c'è anche lei che dice:
1: riconosci se è vero amore quando anche dopo 18 anni ci sono ancora le farfalle nello stomaco.
0: Sì, a volte le farfalle nello stomaco. Questo non vuol dire che devi provare tutte le volte la sensazione. Nemmeno l'eroina, raga, funziona così.
1: No,
0: eh?
1: Nessuna
0: cioè,
1: cosa.
0: Cioè, nessuna droga, nessuna cosa al mondo. Cambia. Chiana.
1: Certo,
0: cambia
1: un po' alla volta, ma poi dicono in psicologia che il vero amore si sente proprio quando il tuo sistema nervoso si rilassa.
0: Ah, beh, sì, non anche quello lì, si potrebbe parlarne, ma la domanda è quella che si fanno Joy Valence e Brie: is this love?

0: Dub Dogs, Feso e Zark, How Does It Feel? Noi ci sentiamo fra poco.
1: Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Peter Pan Pink Power.
5: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo, Treviso. Info su notterosaoderzo.it.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Lumidi Fatman Scoop con Dance qui su Radio Peter Pan. Allora raga, si ritorna sempre lì. Perché I wanna dance with somebody, cioè voglio ballare con qualcuno, ma con qualcuno a caso? No. With somebody who loves me, cioè con qualcuno che mi ami. E quindi si ritorna sempre sull'argomento amore. Allora,
1: sì,
0: c'è questa nostra ascoltatrice, anonima chiaramente, che dice: sono da anni in una relazione, si è un po' tutto appiattito, non riesco a capire se è amore o no.
1: Mm-hmm.
0: Come faccio a capire se è amore o no? Sentiamo.
1: Lui ci consiglia.
2: Ciao, un consiglio. Ciao. Per la ragazza. Vive il presente, lascia stare il passato, vive il presente e pensa per futuro. L'amore è solo per inizio e poi si tratta di rispetto, secondo me. E poi vive il presente.
0: Ok.
2: E quello ti fa meglio. Ciao.
0: Ma è il presente che le dà problemi. Cioè, capito? È il momento presente che dice ok.
1: Esatto, cioè lei è nel presente e dice non so più se è ancora amore oppure qualcos'altro.
0: Perché poi ci possono essere comunque dei vaghi strumenti generali, secondo me, per capire se fra due persone c'è amore, no?
1: Ah, sì, tipo?
0: Vabbè, per esempio, per quanto mi riguarda, il fatto di mettere davanti la prima persona o comunque ritenerla alla parte. C'è una regola che avevo letto da qualche parte, non mi ricordo, se tu hai paura che questa persona se ne vada, non è necessariamente amore.
1: Certo.
0: Se tu hai paura che questa persona invece soffra a causa tua e quindi è già dentro di te, potrebbe essere amore, amore. Poi se becchi la persona e dici amore ti amo e lui risponde

0: Tennessee. Sì. Pagando per i campi del Tennessee, me lo domandai anch'io che cos'è l'amore. E in realtà, pagando nei campi del Tennessee, è anche una riga della cura di Franco Battiato. Probabilmente certo. Una delle più belle canzoni d'amore in senso ampio scritte. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni e dalle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, eccetera, eccetera, perché sei un essere speciale ed io
1: basta,
0: avrò cura di te.
1: Mi fai piangere così, basta.
0: Vabbè,
1: basta.
0: Raga, maestro Franco Battiato, non a caso. Però, appunto, questo potrebbe essere il senso dell'amore. L'amore non è che lo decidi.
1: Uno.
0: Non è che lo compri al supermercato.
1: Due è sempre gratuito, cioè non chiede niente in cambio.
0: Beh, no, in cambio ti chiede.
1: Cosa?
0: Ti chiede di impegnarti, di metterti.
1: Ah, certo, la reciprocità.
0: Per esempio, senti lui quanto è sfinito, sentilo.
2: Buongiorno Mauro da Pordenone.
0: Ciao Mauro.
2: 25 anni di matrimonio, 11 di fidanzamento. Non c'ho le farfalle nello stomaco, c'ho i crampi.
0: No!
2: Ciao a tutti.
0: Ma no, ma cosa? Ma speriamo che tua moglie non sia in ascolto.
1: E dov'è la cura qua?
0: Raga, speriamo che la

0: aspetta.
1: Così,
0: facevo il gesto dell'ombrello. Il gesto dell'ombrello a tutte e a tutti, con amore, ovviamente.
1: Con affetto.
0: Con amore. Allora, raga, siamo giunti alla fine. Sabato prossimo, io non so.
1: Sorpresa, non scopriremo. So, saremo sicuramente io, Charlie, con me stessa oppure con qualcun altro.
0: Chi lo sa? Apparecchiati bene, mi raccomando.
1: Io preparo tutto.
0: Apparecchiati bene per la puntata. Io devo dirvi la verità: sono molto felice di mettere le balle a mollo. Per cui fate i bravi, fate le brave. Ritornerò, chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Si sa quando si parte, non si sa se si ritorna, per cui potrebbe essere l'ultima volta che ci sentiamo, eh?
1: Oh no! Meno male. Finalmente!
0: Per fortuna ci lasciamo con una botta di ottimismo. Allora, adesso è il momento della perla del pirla che parla, MPH Natal Nicholson con Long Goodbye.
1: Goodbye.
0: Un lungo arrivederci.

0: ciao
1: buone
0: bellezze
1: ferie.
0: E bellezzi. Ciao.
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco sbronzatissimi.
3: Spot. A prezzo di più. Vuoi spendere meglio?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto terre sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Dame el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar.
16: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
17: Peter Pan O'Clock.
18: Le 13 in punto. Ciao!
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
19: Che bello qui, il mare.
20: I gabbiani, il sole.
19: La nostra spesa a lì che arriva.
20: Ah, bellissimo!
21: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
22: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
21: A lì migliora la...
23: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
24: Quando siamo in vacanza.
25: A casa tutto bene.
26: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
27: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
0: Peter Pan Forever Fun Forever Summer Radio Peter Pan.
1: Sbronzatissimi.
0: Adesso su Radio Peter Pan a Sbronzatissimi.

0: sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2026. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Peter Pan Impatto.
14: Lunedì 13 luglio, l'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?
5: fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
22: All In,
21: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: pausa pranzo croccantina di Peter Pan e partiamo con le ricorrenze certificate. Ripercorriamo un po' anche nella storia o le giornate mondiali o qualcosa che è accaduto in questa giornata. L'8 di luglio
1: 1889 uscì il primo numero del Wall Street Journal.
0: Allora, in tema di affari e finanza dicono essere il non plus ultra del giornalismo mondiale. Pensate che vanta, è l'unico in realtà a poter vantare 29 premi Pulitzer.
1: Famosissimo il premio, quello che di chi pulisce meglio il pavimento, il premio Pulitzer.
0: Ma smettila, no, premio giornalistico è il più importante del mondo. Allora, The Wall Street Journal, come suggerisce il nome, lega la sua esistenza alla alle vicende della celebre strada del muro, Wall Street. New York, che aprì nel 1817
1: la prima borsa
0: esatto, statunitense, insomma la più famosa del mondo, appunto Wall Street.
1: Quanti film ci hanno fatto poi su Wall Street, sulla borsa?
0: Il primo che ti viene in mente?
1: Quello di DiCaprio,
0: The Wolf of Wall Street, esatto. Lo dice anche il titolo. Allora, visto che siamo in tema e aria ancora di mondiali, se i giornali di finanza giocassero sul loro mondiale e il Wall Street Journal forse Cristiano Ronaldo, sì, chi sarebbe il Messi, quindi il competitor?
1: Secondo me il giornalino, quello che ti danno fuori al trenino, quello gratis che costa.
0: Loggi, che cos'è? No, si contende un po' il primato con il suo storico rivale, il britannico Financial Times.
1: Ma sa che inglese che c'ha.
0: Financial Times.
1: Ma c'hai studiato, c'hai vissuto pure tu in Inghilterra?
0: No, ringrazio il mio professore di inglese che, pace all'anima sua, non è morto, ma l'abbiamo fatto dannare.
1: Però secondo me il tuo professore era
0: orgoglioso.

0: Achille laureato.
1: Buongiorno.
2: Laureato.
1: Vuole fare una cantatina anche lei?
0: No, volevo parlare di mondiali e di Trump in apertura, perché c'è una notizia dell'ultima ora.
1: Mannaggia.
0: Allora, ieri sera la Spagna ha battuto il Portogallo 1-0, accede ai quarti di finale. Vero. Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti per 4-1, ai quarti ci vanno gli Stati Uniti.
1: Perché
0: Donald Trump ha telefonato a Infantino, il presidente della FIFA, gli ha detto che il Belgio è peggio del Molise, praticamente non esiste, e quindi ai quarti ci vanno.
2: Mi appello a questa cosa.
1: Ci sta.
0: La scorsa settimana invece si è consumato lo scisma fra Chiesa Cattolica e le Lefebvriane con la nomina di 4 vescovi non autorizzati dal Papa. Il canto finale della messa è stata la canzone di Jane Vincent, Bebop Alula, Scisma Baby.
1: Bello. Sì, che voleva fare la cantatina alla fine. Ho detto, famoci sta cantatina.
0: Parliamo del Movimento 5 Stelle che attacca il governo. Prima dei vaccini, dice Conte, non faceva tutto questo caldo. Poi si è ricordato che al governo c'era lui.
2: Vabbè, adesso era così abituato a dire.
1: Ha fatto un attimo un po' di confusione.
0: A causa di questa nuova ondata di calore in arrivo, fino al 15 luglio la soap Un posto al sole sarà sostituita dalla serie Un posto all'ombra, bere molto e non uscire nelle ore più calde.
1: Cominciano ad allontanarmi se la qualità scende.
0: E allora torniamo alla parte scientifica. Bene. Con uno studio appena pubblicato che rivela che un italiano su 4 corrisponde al 25% della popolazione.
1: Complimenti, vado sempre più distante. È arrivata la signora Morgan.
0: Agevoliamo la base che ci porta alla filosofia quotidiana. Monica Morgan oggi ci parla di una situazione di malessere interna al posto di lavoro. E dice: ho una collega talmente zoccola che se la mettevano al posto di Willy il coyote, l'uccello lo prendeva la prima puntata e poi la serie finiva.
2: E chi sarà questa collega?
0: Scriveteci su WhatsApp il nostro numero e diteci chi secondo voi può essere.
2: Perfetto, è partito il sondaggio. Potete provare anche su Instagram, anzi chiedete direttamente a Monica Morgan potete scriverle dicendo chi è quella collega di cui hai parlato
1: così
2: oggi
1: così zoccola.
2: Esatto.
1: Che brutte cose.
2: Grazie mille al signor laureato. E
1: fare una cantatina?
0: No,
2: va bene, allora va bene. Grazie mille.

0: visto che si parla di scie chimiche, abbiamo il prurimetio, che anche quello spesso viene condizionato dalle scie chimiche.
1: Lo sfogatoio di Interpol.
2: Pronto?
3: Sì, buonasera, salve, sono Bruno Nelbax, era Prurimetio, previsione del tempo. Sto chiamando in provincia di Avellino?
2: Così sembra.
3: Siamo della Prurimetio, previsione del tempo. Se

0: tempo. Sto chiamando in provincia di Viterbo.
1: Sì.
0: Può essere così cortese di aiutarci per le previsioni del tempo di domani, dicendoci in quale parte del corpo lei ha avuto prurito oggi?
1: Sulla fava.
0: Bene, allora, prurito alla fava, domani a Viterbo ci sarà un'umidità che ti lava. Grazie dalla Prurimeteo, buonasera.
1: Sì.
0: Ci può aiutare cortesemente per le nostre previsioni di domani dicendoci in quale parte del corpo lei si è grattato oggi?
1: Sì, il naso pure. Aspettate, non avrebbe venuto prurito, ma ha chiamato lei e non è venuto prurito.
0: Quindi lei si è grattato il?
1: Naso.
0: Bene, prurito al naso, domani ad Agrigento avremo piogge sparse a caso.
1: Ah, ho capito. Sta buona.
0: Grazie mille della Prurimeteo, buonasera.
1: Ma comincia, che vediamo, mi scatta la minchia.

0: dedicato
1: All In.
0: All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In. Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan Squat.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci?
6: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali.

0: e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000.
11: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: la settimana scorsa non c'ero.
1: Non lo so, ci siamo dimenticati di avvisarti che c'era la puntata, Max. Per sbaglio.
2: Bravi.
1: È stato un errore di comunicazione.
2: Sai che si dice così ultimamente.
0: Bravi.

0: Se la vi, amico mio, ma tranquillo perché sei tornato in bomba in questo nuovo sabato e questa nuova domenica, il weekend firmato Mi Cassa e Sto Cassa.
1: Le 10 posizioni, anzi facciamo di più, 20, che vi danno la carica durante il sabato e in replica la domenica per pulire la macchina, tagliare l'erba,
0: andare in vacanza.
1: Andare in vacanza, vi fanno compagnia durante le cose quotidiane.
2: Ok!
0: Max, siamo pronti per cominciare, però salutando le due posizioni che ci abbandonano.
1: E salutiamo Jochen Miller con Ahmed
3: Helmi
1: con la loro

0: rispetto allo scorso weekend, mica male.
1: Sento profumo di grossi cambiamenti in vista.
2: Posizione numero 19 che ci regala questa settimana la prima delle due new entry.
1: Arriva Mike Momborg con
2: Coco Star, I Need a Miracle.

0: Che vogliamo dire su I Need a Miracle?
1: Abbiamo bisogno tutti di un miracolo, caro Coco.
0: Tutto molto vero, pezzo storia, tra l'altro rimaneggiato, ripescato.
1: Bello.
2: Del 2000 e?
0: No, 2000 sto cazzo. No, adesso. Non chiedetemi gli anni, io non sparo.

e numero 18, anche questa perde 8 posizioni. Max, cosa succede oggi, Maxwell? Armin van Buuren con Richard Duran, Always You.

0: Che ricordi,
1: che bello, quando avevamo le articolazioni che funzionavano bene senza scricchiolare,
0: quando c'avevi ancora l'apparecchio ai denti. Che ricordi, che ricordi. Jump Around, Best Jackers con Charlie Sparks, in salita la numero 17.
1: Saliamo alla 16, dove troviamo il nostro orgoglio per queste settimane di classifica, Ivan Pollix, Luca Berga featuring AF, che non sappiamo ancora dire chi è, ma è una persona che ci sta molto a cuore, tanto a cuore,
0: talmente a cuore che è
2: cuore non ho.

0: pomeriggio.
1: È pomeriggio.
0: Grazie.
1: Era Cuore 90, Ivan Pollix e Luca Berga alla posizione numero 16.
2: Saliamo alla 15, dove troviamo la seconda delle due new entry per questa settimana, Ben Gold con My Path Leads to You.

0: Ben Gold, posizione numero 15, seconda e ultima new entry per questa settimana.
1: Non approfondirei ulteriormente la new entry.
0: Lo chiediamo a ChatGPT domani, però, non oggi.
1: Saliamo invece alla posizione numero 14, dove troviamo Alessandra Roncone con la sua Echoes of Love.

0: Alessandra Roncone, che è based in Bologna, ma lei gira tutto il mondo essendo una grande international DJ.
1: Ok!
0: In questo caso la ritroviamo in salita alla posizione numero 14 con Echoes of Light.
1: Saliamo alla posizione numero 13, dove perde due posizioni Dimension per Stan V
2: con la loro lacrimosa.

0: Lacrimosa
1: e dei Nation per Stay in B, posizione numero
0: 13 in leggera discesa.
2: Che poi se continua a essere lacrimosa,
3: mettitelo un collirio antibiotico a un certo punto. O no?
0: La congiuntivite è una brutta bestia,
3: Certo.
2: Saliamo alla posizione numero 12 che,
3: attenzione, guadagna 4 posti in solo 7 giorni.

0: Siamo rallentati.
1: Posizione numero 11.
2: Guadagna ben 7 posizioni rispetto allo scorso weekend.
1: David Forbes
2: su McLaren con la loro Satellite.
0: Bravo.

0: su McLaren in posizione numero 11 in salita. Noi andiamo a ripescare il vecchio convertitore che era arrivato a casa lire euro, lo diamo in testa a Max e torniamo subito.
1: Ci vediamo un attimo, eh?
2: Fin qui tutto bene. Peter Pan.
3: Squat. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
9: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Prezzo di più. Vuoi spendere meglio?
18: Di più.
17: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati di più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto terre sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
19: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
20: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
19: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Questa sera Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Questa sera Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
21: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
1: È un consiglio di Radio Peter Pan.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
16: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
18: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
23: On Radio Peter Pan.
24: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
25: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
26: Sì, ma di guanciale di maiale.
25: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
26: È perciò.
27: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.

0: Fun Forever Summer.
1: Ripartiamo alla grande con la seconda parte, la parte C di Mica Sei Su Cassa.
2: La parte C.
1: Siamo anche un po' in

0: noi ci siamo.
1: Partendo, anzi ripartendo dalla posizione numero 10.
2: Un disco che ci ha fatto sognare soprattutto negli ultimi eventi. Devo dire bravo, bravo Max, che l'hai ripescato. Milky, posizione numero 10, perde 4 posti rispetto allo scorso weekend. Just

0: piano di touch, lei è Miki, posizione numero 10.
1: Apriamo così la parte croccante di Mika Sestugassa.
2: Ok,
3: continuiamo in salita alla posizione numero 9, dove Purple Disco Machine, attenzione, ci perde ben 4 posizioni.
1: Cosa? 4 posizioni. Cosa sta succedendo, Maxwell?
3: Non lo so, è il caldo che gli ha dato alla testa.
1: Ma secondo me sì,
3: probabilmente è quello.
1: Scende quindi Purple Disco Machine con
3: Disco Cherry.

0: incredibile. Non so come altro commentare questa perdita di posizioni.
1: Purple Disco Machine che arriva alla numero 9.
2: Alla 8 andiamo con un'altra perdita importante.
3: Dalla 4 della scorsa settimana
2: la troviamo oggi alla 8, Cassius con
3: The Sound of Violence.

0: attenzione perché aveva messo un piedino sul podio, già l'ha perso in una sola settimana. Air on the G-Strings scende alla numero 5, bravo comunque Richard Durand.
1: Saliamo alla posizione numero 4, dove nelle settimane scorse

0: questo weekend. Per i più distratti, tranquilli, ci pensiamo noi con il recap dalla 10 alla 4.
1: Posizione numero 10, Milky, Just the Way You Are, nel piano Retouch.
0: Alla numero 9, Purple Disco Machine, in discesa con Disco Cherry.
1: Alla 8, Cassius con The Sound of Violence.
0: Sale alla numero 7, Neil Six con Out of My Head.
1: Alla 6, Lowton Dacres con Los Retratos.
0: Air on the G-Strings ad occupare la posizione numero 6.
1: E chiudiamo con Gabri Ponte alla posizione numero 4 con Outside World.
0: E allora scopriamolo insieme, demo, questo podio di questo weekend. Cambia la posizione numero 3. In netta salita di ben 5 posizioni, Oxia.

0: bella, sempre bella, sempre, sempre, sempre bella. Bravi, bravo, bravo Another, bravi 54 Ultra, Talk to You, bravi, bravi, bravi.
1: Resta in hype, resta la numero uno, sarà così anche la prossima settimana? Per scoprirlo, sintonizzatevi su Radio Peter Pan il sabato alle 14, la domenica alle 15.
0: Noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre col volume bella.

0: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini. Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Peter Pan Impatto.
2: La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera al Collalto Wine Festival Peter Pan & Gover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Questa sera Peter Pan & Gover alla Cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Forever Fun, Forever Summer!

D'estate noi facciamo un DJ set in piscina, Andrea Martini DJ non bada a spese e ci affitta questa bella piscinona per registrare il programma che ti porta all'interno del club, il programma che si chiama Boombox, quello che vede in cattedra tuo cugino Andrea Martini DJ e come disturbatore alla voce tuo fratello Muva. Iniziamo subito chiamando un dottore, chiamiamo Dr. Dre, ti va Andrea?

flippe floppe Thomas sono le infradito, che in America le chiamano le flips flops. Potremmo chiamarle fra di noi flippe floppe. Vabbè, al di là di questo, di questo pensiero intrusivo che mi è arrivato davanti al microfono, Andrea, quando vuoi.

0: I'm just playing. No, non stiamo scherzando, non stiamo giocando. Dobbiamo fermarci un attimo, però resta sempre qui su Radio Peter Pan, perché torniamo fra pochissimo.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: Peter Pan. Squat. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
17: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
18: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
19: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
20: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
21: L'evento estivo più atteso sta arrivando! Questa sera Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Questa sera Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.

Ma che bellezza, ma che bellezza. Abbiamo attaccato con Baby Boy, canzone setolosa, sinuosa, molto sensuale. Che dite dalla regia voi? Sono già coi preliminari, hanno già fatto i preliminari in regia. Molto bene, molto bene.

adesso sta ritornando, poi vari remix, varie forme, eccetera eccetera. Ho visto un'esibizione di Fetty Wap recentemente, sembra che abbia l'autotune integrato in gola praticamente. Adesso, visto il caldo che stiamo percependo, andiamo in disco, ma in una disco in cui fa molto molto

0: tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan Squad.
1: Prezzo. Di più. Vuoi spendere meglio?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu? Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, questa sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova. Ingresso libero.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbarino, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: On Radio Peter Pan.
9: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
10: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La piadineria.
13: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
17: Pan, Forever Pan, Forever Summer.
18: Su Radio Peter Pan,
17: Peter Pan,
18: c'è All In.
17: All In.
18: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Peter Pan Oliva.
1: Pronto?
2: Sì, ciao, sono Arfio. Sono un collega, il numero mi ha dato Bambagarre. Niente, ti chiamavo per sapere quando è che andavi a fare il prossimo giro.
1: Ma qua il prossimo giro di che cosa?
2: Le consegne.
1: Oh. Ma per il materiale, perché?
2: Per il materiale, la bamba, come la vuoi chiamare? Vuoi chiamare materiale? Chiamiamola materiale.
1: Sì, senti, ma stasera non ti ci ha mandato nessuno, affanculo?
2: Affanculo, affanculo, affanculo. Oh!
3: Chi è?
2: So Arfio.
3: Che dimmi, Arfio?
2: Niente, quando ci vai a far prossimo giro?
3: Ma dove passare, da tua madre?
2: Da mia madre? Che ci devi fare con mia madre?
3: Fa quel giro, no? Mi ha detto che devo portare tutto da lei.
2: No, non ti preoccupare, tu dimmi quando c'hai i clienti tuoi, che poi arrivo pure io.
3: No, ma io lo sai che io sono il giro, mi faccio tua madre, tuo fratello, poi vado da tuo cugino e poi passo da te, dai, così ti rompo pure il culo a te stanotte.
2: Stiamo a parlare di cose diverse, la cosa.
3: E di che stiamo a parlare?
2: Io te bamba, sei un figlio della mignotta, Teo.
3: Lo so, pure te, de tua madre, siamo della stessa madre. Vatta a piangere il culo te, fammi andare, va, ciao. All in. All in. All in.

0: Polina.
1: Stavo parlando delle cose che sono cambiate negli ultimi sei mesi nella tua vita. Una cosa che nella vita degli italiani è cambiata è che eravamo speranzosi, dai che ci andiamo ai mondiali, invece no.
2: Sai cos'è cambiato in sei mesi di vita? A me e a te? Che siamo insieme!
1: Certo,
2: ma che bello!
1: Certo, era
2: contento.
1: Una delle cose che
2: tu
1: ho detto.
2: Tu sei contento?
1: Ah, adesso c'è questo finto entusiasmo, perché prima l'ascoltatore hai vinto che era...
3: Oh, Gio, con che entusiasmo che ha detto lo stesso duo, ah, proprio lì sei simpaticissimo.
1: Ah, guarda, ci vogliamo bene.
2: Eh sì, la stanchezza quella. Beh, ma perché aspetta, ma ti posso spiegare il perché? Sono venuta in questo studio stanca. Perché ero nello studio con Andrea Nordio e Edo.
1: E sono pesanti.
2: E hanno messo per un'ora intera delle loro sigle, delle loro canzoni che hanno fatto con l'intelligenza artificiale, pessime, per un'ora intera. E io non ce la facevo più, sono uscita perfino.
1: La cosa bella è che sembrano fatte con l'intelligenza artificiale.
2: No, no.
1: Sono fatte con la deficienza biologica
2: quello
1: dei
2: sì.
1: remix. Cantate pure male, però fanno sempre ridere.

Allora, raga, attenzione perché continuano ad arrivare messaggi del genere. Muva che dire, Emma Rossato che parla di Chinotti, Alice Fassina che parla di Camporella. Più hot di così, io non lo so. Adesso tocca a te renderlo ancora più bollente con dei begli argomenti sessuali come solo tu sai fare. Per me il sesso è un cavallo di Troia, non mi stancherò mai di dirlo, scusate il gioco di parole, ma è un modo per poi entrare all'interno delle vostre vite, dei vostri racconti, per parlare anche di consensualità e anche consessualità, se si vuole. Allora, ho l'impressione che chi mi continui a domandare muva sessualizza, non stia schiacciando tantissimo in quest'estate. Cioè, quest'estate a livello di broccolame non vi va molto bene, sembrerebbe. Ho cercando di googolare un po' delle statistiche per capire, perché poi voi volete sessualizzare, però che cosa metaforicamente mi mettete sul banco? Noi siamo interessati alle vostre storie. Ci sono stati degli innamoramenti, per esempio? Oppure io sento coppie che si lasciano, una valanga di coppie che si lasciano, come i cinque ragazzi di prima che hanno detto, cioè è stato un nostro ascoltatore che diceva: siamo in cinque ragazzi, siamo tornati tutti single, adesso si va a fare grande festa. Oppure di grandi ritorni, di impegni, di nuove conoscenze un po' piccanti. Per cui, se vuoi, 393-7366-240, anche in anonimo. Frequenza media e andamento del rapporto carnale in Italia. Almeno questo ci dice l'internet. Secondo il rapporto Censis sulla sessualità degli italiani, il 29,9% degli adulti attivi fa l'amore 2-3 volte a settimana, mentre il 27,3% ha rapporti una volta a settimana. Allora, voi siete in queste due categorie o ce n'è un'altra? Let's go!

0: Radio Peter Pan în linda. Peter Pan Scott.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 € al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza?
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
17: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
20: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
23: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
24: All In,
23: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: programma incentrato sul calcio in questo periodo, un po' perché fra poco c'è la rubrica del cazzomercato.
1: Bello.
0: Anche oggi ve lo dico, ha scelto un portiere, c'è sto feticcio nei confronti di quelli con i guantoni.
1: E beh, un fetish. Beh, andiamo avanti.
0: Non vuoi approfondire?
1: No, non approfondiamo.
0: Vabbè, rimaniamo nel mondo del calcio. Una delle grandi novità dei mondiali di quest'anno è l'hydration break. Io ho beccato questo video, sai che adesso i giovani d'oggi, anche ieri nello sfogatoio parlavano di della birra analcolica che sta crescendo come consumi, soprattutto per quanto riguarda la Gen Z, no, meno alcolici. Ma la classe di ferro, gli uomini di una volta, invece la vera hydration break la fanno con la birra. Perché? Perché è successo che sto video qua ritrae un uomo di una certa età che durante l'hydration break viene inquadrato sul maxi schermo, e quindi ti faccio sentire anche l'audio. Senti un grande entusiasmo.
1: Che schifo. Se la sta bevendo e per metà sta andando sopra la maglietta, in poche parole.
0: Se l'è passata addosso, finita la lattina, se la piazza in testa. Chi è questa persona anziana che hai appena visto?
1: Non ho letto il nome, non lo ricordo più.
0: Eddie Vedder dei Pearl Jam. Classe di ferro, uno che faceva delle canzoni così dolci. Some folks just have one, the others
1: they got none. Madonna, che lagna.
0: Però la birra è la birra.
1: È la birra,
0: è
1: la birra.
0: È una religione, può essere dolce quanto vuoi, è una birra.
1: Sì.
0: Ah, che bellezza.
2: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in. Well, it is

0: all'amore d'estate, c'è chi si un po' si incazza. Sentiamo.
1: Cioè, muva, dimmi io come faccio a giurare con mia moglie se poi c'ho il cane che mi lecca i piedi, le caviglie e le gambe e mi lecca pure il culo.
0: Beh,
1: non riesco a giurare in pace, dopo passo più della porta e poi lui piange. Come cazzo faccio?
0: No, è vero.
1: Cara in santa pace.
0: È brutto, è vero, è brutto. Poi è peggio se magari ti ciuli il cane e tua moglie ti lecca i piedi. Però al di là di quello, devo dirti la verità, è difficile. È una struggle che ho provato anch'io nella vita. Quando c'è un animale domestico che vuole anche lui, dai, giochiamo tutti assieme, dai, ma che gioco state facendo? E allora viene lì, eccetera. Una volta ho ricevuto una zampata nei maroni, sui maroni, anzi, da parte di un gatto. Nel momento topico, per cui non è simpatico, non è simpatico. Poi appunto magari dici va bene Armando, non so come si chiama il tuo cane, però io me lo immaginavo come Armando, dai, vai fuori dalla porta, e il cane piange, e quindi come fai a fare l'amore col cane che piange? Non puoi capì? Ti siamo vicini, metaforicamente parlando, ti siamo vicini. Per quanto riguarda il discorso del matrimonio, prima c'è stato un ascoltatore che ci ha dato una speranza, dice, sai, noi matrimonio, bambini, eccetera, noi abbiamo avuto anche dei periodi un po' più calmi, diceva lui, insomma, però adesso va benissimo, sono soddisfatissimo. Invece lei dice, ciao Muva, io faccio parte della categoria donne in menopausa, dove la libido se n'è proprio andato del tutto, non c'è più per niente, perciò non ho mai voglia di schiacciare, nonostante io abbia un marito. Raga, io devo ancora arrivare a sondare, cioè non la menopausa credo che non ci andrò mai, però devo ancora sondare questa cosa qui.

0: forse accade oggi, qualcosa l'abbiamo anticipato in realtà lunedì. Quando non c'eri, caro Fede, okay, abbiamo parlato di Rocket League. Tu sai cos'è Rocket League?
1: Rocket League, il torneo di tutti i Rocky festaiolo del mondo.
0: No, è un videogioco famosissimo che parla del car soccer.
1: Sì.
0: Sport strano di cui abbiamo parlato. Oggi perché lo riaccenniamo? Perché è la giornata del videogioco.
1: Forse. In realtà c'è un po' da fare un passo indietro, perché non si sa tecnicamente qual è stato il primo videogioco della storia, ma ci sono tre giochi, uno nel 1952, uno nel 1958, ma quello che sembra il pioniero dei videogiochi è stato rilasciato da Atari nel 1972, si chiama Pong.
0: Ok, storicamente riconosciuto come il primo videogioco ad aver generato un successo commerciale su scala globale, non perché fosse il primo in assoluto, ma è quello che ha messo d'accordo un po' tutto il mondo, così ha inaugurato l'industria moderna,
1: esatto,
0: del gaming.
1: Industria che, leggevo stamattina, smuove circa 180 miliardi al mondo, cioè stiamo parlando di tantissimi soldi.
0: Ragazzi, salutiamo Chiarola, che su questo ci ha fatto non solo una carriera, ma ci aveva fatto pure un programma radiofonico.
1: Sì,
0: mica giuggiole.
1: Ma in onda tutte le sere alle 19.30, no? Streamon.
0: No, è finito.
1: C'è
0: Field Vibe adesso.
1: Ascolto la sera. Vorrei fare una domanda ai nostri amici al 393-7366-240, proprio il tema videogiochi. Qual è il gioco su cui hanno fatto le chiuse nella loro vita, no?
0: Cosa vuol dire fare le chiuse?
1: Che ci passi tanto tempo.
0: Ah, che ti sei barricato in casa, c'è il videogioco su cui hai speso almeno metà della tua vita.
1: Bravo, è proprio quello il topic del giorno.
2: All in. All in. All in.

0: Miami Flow Latino.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Peter Pan Pink Power.
4: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche

0: A luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Peter Pan.
3: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Radio Peter Pan.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Che bello qui, la natura,
9: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
10: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
11: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
10: Ali migliora.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
13: La piadineria.
12: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Forever Summer.
17: Amaneció dando me por pit.
18: Ah, sí. Mira, la cuffia.
17: Ah, sí, claro, prendi. Tiene cuenta mía, cuenta mía.
19: El flow latino, baby.
8: Ci siamo, ci siamo. Tutto a posto, non a Ferragosto. Grande Sale Sanchez, Profeta Cubita, come stai?

0: Dai, siamo pronti?
1: Prontissimo.
0: Ci vuole solo una piccola sigletta o non cominciare con quel telefono oggi, ti giuro. Te lo rompo. Te lo rompo.
2: Sigla!
3: Yo lo que estamos rulay. Llegó el Miami, baby.

0: Florentino, oggi l'abbiamo dedicata alla moglie di Salito.
1: Esatto.
0: Florentino. Io non ho avuto il coraggio di fare la la la, però. Lui sì.
2: Dai, la la la.
0: Siamo in vivo.
1: Mario, che comunque, immaginate se non sei la la la.
0: Ecco. Va bene, allora, altra puntata del Florentino, è piena estate, fa caldo. Lo so che fa caldo. Non continuate a dirci. Cioè, c'è gente che non ha. Che c'ha la piazzola in testa. Hai presente?
1: È gente.
0: Sai cos'è la piazzola?
3: Sì. Non è un gioco, eh.
0: Non è un gioco la piazzola. La piazzola è quella parte di testa dove non ti crescono più i capelli.
1: Esatto.
0: E quando arriva il sole e quella gente prende il sole lì, diventa tutta scema e poi fa cose che non deve fare, capito?
1: Ah, e è per questo che se le cae il pelo ahí o è al contrario?
0: No, è prima, secondo me, è prima il sole del cortamento.
1: Come l'uovo e la gallina, no? Perché chi viene primero?
0: Quindi stasera, oggi annuncio che dirò una cattiveria. Oggi dirò una cosa davvero cattiva. Ma basta, mi sono rotto il coglione.
2: Alienta.
1: Vamo a
0: no, dai, cioè, scusa.
2: Tira.
0: No, adesso no.
1: Ah, ok. Ma mettiamo la polemica, sì, sta bene, d'accordo.
0: Ma non tanto,

0: gareggia a chi suona più forte? Uh-huh. Io ci sto.
1: Andiamo a entrare nei dettagli.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: Senti come suona forte il flow latino.
4: Ui,
0: che ricco. Ah, a proposito, il flow latino DJ 6.

0: vivos,
1: justo.
0: ¿Quieres entrar en el vivo de la situación ya o esperamos un ratico?
1: Es semplice in realtà.
2: Calienta.
1: Però devo fare una premessa.
2: Sì, ah,
1: ok. Allora, ci sta la concorrenza, è giusta la concorrenza, è assolutamente sacrosanta.
0: Claro,
1: la
0: libero mercato, claro.
1: Quando si tratta di il mio prodotto contro il tuo prodotto.
2: Esatto. Claro.
1: La qualità magari del prodotto, come la distribuisci, eccetera.
0: Claro, claro, claro, claro.
1: Quando tu devi andare dal padrone di un locale a denigrare personalmente le persone inventando cose, però
0: si imbasse già,
1: diventa

0: e freestyle di testa.
1: E tanta calentura.
2: Flow Latino.
0: Allora, ok, perfetto. Quello che dici tu mi fa un sacco di piacere anche, no? Però, secondo me, io ribatto ancora su una cosa. Fate

0: marketing, quello che tu quieras.
1: Se tu sei un gestore, uno ti viene a dire: guarda che quella è brutta gente, capito? Tutte ste puttanate inventate. Tu, da gestore, dovresti capire: non puntano forse sulla qualità, ma
0: sulla denigrazione.
1: Ecco, chiuso il discorso. Ciao, ciao. Noi abbiamo la radio, questo abbiamo, questo usiamo.
0: E la ma-

0: il 19 domenica, dalle 18 alle 23 saremo per la prima volta al Boa Beach a Muggia, che è un beach club bellissimo. L'ingresso gratuito, figata, insomma, dura, diciamo, non oltre le 23, quindi arrivate veramente vicine alle 18.
1: Un perigen all'aperitivo, corona in mano, frutica e adios.
2: E twerking. Tukiti, tukiti, tukiti.
3: Tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti, tukiti,

0: pausa, pausa.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: È una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 € al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché il cuore
7: mio fa Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Di più, vuoi spendere meglio?
10: Di più,
9: vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 € o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 €.
11: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con Otto Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media Partner, Radio Peter Pan.
13: Peter Pan Pink Power.
14: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 km dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
19: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad AgriShow. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
20: Blu Latino.
21: Non ho bisogno dei tuoi baci.
22: Sono in crisi perché dobbiamo fare la pubblicità del flow latino del Miami su Peter.
23: Facil, facil.
22: Dai, provaci.
23: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
22: Ah, è anche il più umile comunque.
23: Claro che sì.
22: È il flow latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
20: È Miami. Flow latino.
24: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
25: Il rispetto,
0: che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: sí, en Furlania, sí. Che non sono così facili.
1: E infatti vedremo chi vince la gara fra Furlania e Triestia, come si dice. Perché sabato siamo a Udine e domenica al Boa Beach Muggia Trieste col Flow Latino DJ set. Anche lì ingresso gratuito, anche lì sotto le stelle, ma davanti al mare, perché Trieste è il mare.
2: Bello, bello.
0: Io ricordo che la chica triestina tenía un buon
1: flow. Dura. Sì.
0: Era una buona fiesta.
1: Vedremo se le signorine triestine sovrasteranno quello che faremo a Udine sabato. Vedremo. Sì.
0: Vamo a ver.
1: Al Boa Beach, Muggia.
0: Ya, ¿lo dijiste dónde era?
1: Boa Beach Muggia.
2: Repítelo, papi, dale, que no escuché.
1: Boa Beach Muggia.
2: Ahí me gusta.
3: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Caro profeta Cubita, hai vinto questa canzone.

0: me tiene loco.
1: Estás popolando, ¿eh?
2: Flow Latino.
0: Si ustedes supieran lo que quiere decir esa canción.
3: No, que yo sé lo que quiere decir esa canción.
1: Dai, spiega, chicos, el dice.
0: Mejor que no.
1: Dai. Dimmi, spiega cosa dice sto pezzo.
3: Bueno, bastante porno.
0: Bastante porno. Yo te parto la tuba, que yo non puedo traducir esa vaina.
3: Ma che no,
1: desciavate,
3: no.
1: Cosa vuol dire?
0: Disciavate.
1: Dischiavati.
3: No.
0: È come decir.
3: Confiesate.
0: Sì, confiesate.
1: Confessati.
0: Sì, tipo. Algo,
1: cioè, liberati, come, liberati. Sì, liberati. Apri le porte, vedi, c'entrano le chiavi.
3: Quita lo segreto, esatto.
0: Esatto, io ti ho dato bim bim.
3: Dice praticamente che questo è un vizio che con nessuna altra donna si guarisce.
0: Si può curare.
1: Ok.
0: Esta è bellissimo. Ay, che rifo.
1: Forse questo è il mio pezzo preferito.
3: Lo mismo dijiste la settimana passata.
0: Chico.
3: Eso dijiste la settimana passata.
1: Questo è il flow latino del Miami. Sei su Peter e noi siamo il Miami.

0: Metterò il divieto, anche i cuoricini.
1: No, era cibo.
2: Llegó el Miami, baby.
0: Dai,
3: El loco estaba mirando el café de que sale el mojón de elefante.
1: No, es el mojón de elefante, loco.
0: ¿Y qué?
3: ¿Cuál es? El de mojón de mono, ¿cuál es?
1: No, de mono, el del gato selvático.
0: Anda, cosa, el café.
1: Sí, hay un café que es el café más caro del mundo que lo hacen con la caca seca del gato selvático.
0: Loro mangiano y café. Li no, cagano.
1: Non di caffè, di altre robe.
0: E secondo me invece di caffè.
1: Bueno, ora lo cantiamo, però no.
0: Ho visto quella puntata lì di Geo, quella roba lì.
1: Bueno, sì. Comen eso, lo cagan, e poi tu ellos lo limpian, le hacen la vaina e chacchite.
3: E flecano.
1: Esatto. Sì.
0: E oltre?
3: Deflecano.
0: Deflecano. Facciamo un salto indietro, ve la ricordate questa?
1: Claro che yes.
0: A me ricorda.

0: Scusa?
1: Parzialmente digerite e le raccolgono. E poi dopo le hacen il lavoro e hacen il caffè.
0: Ma questo è proprio l'argomento che io vorrei sentire in una puntata del Florentino.
1: È il caffè más caro al mondo, questo è un montone di plata.
2: 40 euro al vasito.
0: Sì, ma fa cagare. Il tipo l'hanno comparato al caffè europeo e fa schifo. Cioè, no, bueno, a livello di qualità dicono che è molto peggio e lo vendono a cifre spropositate.

0: Sport. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
0: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora, acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Chef Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A

0: volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Questa sera Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man, gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest, Shade! Questa sera Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night, Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e A

0: Breaking news.
1: Buona serata da Federica De Boni. I colloqui in Oman sullo stretto di Hormuz, al tavolo Qatar e Iran, mancano secondo CBS News i funzionari degli Stati Uniti. Little Italy torna sulla mappa di New York City. Il sindaco della Grande Mela, Mamdani, dopo le polemiche furiose, annuncia la correzione. I quartieri italiani, ebrei e irlandesi reinseriti nelle nuove cartine illustrate dedicate al patrimonio dei migranti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sulle omologazioni degli autovelox. Il provvedimento mette fine ad un vuoto normativo lungo oltre 30 anni e introduce una netta selezione sui dispositivi attivi in Italia. 3 apparecchi su 10 verranno spenti dalla mezzanotte. Calcio, fari sugli ultimi 2 quarti dei mondiali di calcio, in palio il pass per le semifinali. Alle 23 a Miami si sfidano Norvegia e Inghilterra, alle 3 di questa notte invece allo stadio di Kansas City Argentina-Svizzera. La prima semifinale è Spagna-Francia. Sudafrica sotto shock, scomparso a soli 25 anni il centrocampista Adams. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: In my mind.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Quando non sono a casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
16: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
17: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Forever Fun, Forever Summer.
19: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
20: tanta roba,
19: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliardo. Tanta roba, Radio Peter Pan.
20: Tanta roba.
21: Bentrovati amici, un nuovo weekend, un nuovo appuntamento su Radio Peter Pan con tanta roba. Monica Morgan con voi da sola oggi perché buon Salvo l'abbiamo perso lungo la via, ma con me c'è in regia Andrea De Luca con Thomas Menegazzi, c'è la nostra Auri ai social, ci sono anche i remix con la S che sono praticamente la versione di Up dei remix, quelli che sentite la mattina. Ce li abbiamo oggi perché non c'è Salvo, sapete che sono dissati con Salvo, quindi oggi abbiamo preso loro e abbiamo lasciato a casa Salvo, una volta per ciascuno. Partiamo con la numero 20, scende dalla 17 Bob Sinclair e Kiss insieme in I Can Wait.
20: Tanta roba!
19: Tanta roba!

ascoltarmi l'unica vera sola classifica di Radio Peter Pan. Tanta roba, ragazzi, cioè anche se sono da sola continuerò la battaglia contro Mikasa, perché è giusto così in realtà, contro Matteo Demon, perché lì c'è un'amica, non lo farei mai, capito? Andiamo alla 19 dove scegliamo

stiamo cantando ovunque, anche se mi ha perso delle posizioni in classifica. DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre, saluti a tutti quanti i presidenti delle Pro Loco del mondo intero, perché io mi chiedevo, ma le Pro Loco ce le abbiamo solo nel nord Italia, o la Pro Loco è una roba tipo in tutta Italia o in tutto il mondo? C'è la Pro Loco di, che ne so io, New York? Cioè, chi è il presidente della Pro Loco di New York? Qualcuno me lo può dire, per piacere? Andiamo con la prima nuova entrata, che ne abbiamo un milione oggi. Poi vi racconto chi sono.

0: i 50 milioni di streaming. Altro grande successo di loro due, se ve lo ricordate, How Deep Is Your Love, nel remix che hanno fatto. Arrivano con Do You Mean Cash su un'etichetta italiana Ego Music, quindi insomma siamo molto contenti. Andiamo alla 16, dove perde 6 posti J Balvin con Toto.
1: No, se quelle single sarie, se il presente.

10 questa settimana, nuova entrata per Samurai J, che salutiamo con Flamenco Paranoia, peraltro intervista molto carina fatta con lui qualche settimana fa, per cui lo saluto con affetto. Andiamo alla numero 14, sono italianissimi, Yave con Meet Me in the Dark.

Nuova entrata anche alla numero 12 di tanta roba questa settimana. Alan Walker e Eva Max insieme tornano, la coppia d'oro, capitolo La Reunion, la seconda collaborazione.

0: di questa tanta roba è volata. Monica Morgan con voi, oggi Salvo non c'è, l'abbiamo messo in stand by in panchina, come giusto che sia, come mondiali. Perché? Perché abbiamo chiamato i remix, quelli con la S, il group dei remix, la mattina i remix, che hanno fatto questa classifica, e sapete che è un periodo che non vanno tanto d'accordo. Allora abbiamo detto facciamo una volta Salvo, una volta i remix, piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Tanta roba,
2: tanta roba.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
3: Il Peter Pan Impatto. Lunedì 13 luglio. L'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio. Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
7: On Radio Peter Pan.
8: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
9: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Tanta roba!
14: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
15: Ancora ben collegati, ragazzi, tanta roba su Radio Peter Pan. Monica Morgan con voi, Andrea De Luca in regia e supporto di Thomas Menegazzi, i Remix con la S con noi per la classifica e la nostra Auri Mazzetti ai social. E alla numero 10 un'altra nuova entrata, ne sono arrivate ben 5 con questa settimana. Yujel con Imael, Angel, Ultranate e Moving to the Sun.
13: Tanta roba!
14: Tanta roba!

classifica peraltro, lei che ha mollato un po' la trap e mi sta andando un po' più su un EDM, un po' più da club, insomma. Cosa vuol dire Wild Girl Wasted? L'avrei voluto chiedere a Salvo Gagliano, che però oggi ha paccato a bomba perché ieri sera ha fatto troppo festa, raga, questa è l'unica e sola verità. Vuol dire, è un'espressione di slang che indica quella lì che si spacca la festa, capito? E perde ogni freno inibitore, quindi questa è la situazione. Andiamo alla 9 e c'è Anna.

scozzese dei tormentoni estivi Calvin Harris e la cantante producer irlandese in forte ascesa, firmato da loro, che nella vita reale non si chiama Calvin Harris, so che ci sei rimasto male anche tu, ma si chiama Adam Wiles e lei invece si chiama Jasmine Byrne, e firmato anche da Theo Ashcraft, che è il frontman del duo synth pop Hurts, quindi c'è anche la sua firma in questo pezzo che avete appena sentito. Andiamo alla 6, dove scende dalla numero 2 alla 6 Baby K.

5 questa settimana sale di un posto adesso OneRepublic con In Your Eyes. State ascoltando tanta roba, l'unica e sola classifica di Radio Peter Pan. Monica Morgan con voi in questo weekend e poi replica anche durante la settimana, non abbiamo mai capito a che ora andiamo, però ogni tanto la sento, quindi ogni tanto è tipo il mercoledì sera, ma chi può dirlo, raga? Ciao a quelli della replica,

Garrido, che però è italiano nonostante il nome, ma andiamo alla 1, dove per forza in cima alla classifica di questa settimana, vuoi perché i remiss guardano le partite di calcio, vuoi perché De Luca è un tifoso con la DASPO, vuoi perché ognuno di noi ha i suoi problemi, comunque al primo posto si riconferma ancora una volta Shakira con Bonobo.

0: ogni città, ogni posto d'Italia facesse la sua versione di Dai Dai con la lingua proprio precisa del posto. Se vogliamo farla, possiamo farla settimana prossima. Intanto grazie per averci seguito in questa puntata di Tanta Roba da Monica Morgan. È tutto, grazie ad Andrea De Luca, Thomas Menegazzi, i Remix, la nostra Auri Mazzetti ai social. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Tanta roba,
2: tanta roba. Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
3: Di più? Vuoi spendere meglio?
4: Di più? Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner, Radio Peter Pan. Yeah! Fatti travolgere dall'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan a Campo San Piero, Padova. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210 per le notti aperte di Campo San Piero, una città che canta. Gadget, effetti e animazione con la musica e la carica travolgente di Andrea De Luca DJ, Lady Ellen e tutta la crew di Peter Pan. Ma anche food and beverage per una notte al ritmo giusto. Peter Pan 90210, questa sera, in Piazza Vittoria a Campo San Piero, Padova, ingresso libero. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
8: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Che bello qui, il mare,
18: i gabbiani, il sole.
17: La nostra spesa ha lì che arriva.
18: Bellissimo.
19: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
20: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
19: Ali migliora la vita.
21: Breaking news.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro 4 giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al presidente americano dal Qatar. A denunciarlo è lo stesso giornale. Rivoluzione per gli autovelox: dalla mezzanotte saranno spenti quelli non omologati e sono 4 su 10. In Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto ministeriale con le nuove regole attese da più di 30 anni. Correnti di aria più fresca in quota favoriranno nelle prossime ore temporali anche intensi su gran parte delle regioni settentrionali. Diramata dalla Protezione Civile, l'allerta arancione per la Lombardia, gialla per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Roghi in Piemonte, la regione è una catastrofe ecologica. L'isola di Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino di Capri, morto questa mattina all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. La camera ardente del famoso cantautore sarà allestita domani a partire dalle 13 nella sala consiliare del municipio. Alle 17 la cerimonia funebre nella ex cattedrale di Santo Stefano. Queste le breaking news di TGcom 24.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
24: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
26: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
27: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
28: Fun, forever fun, forever summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
29: Everybody make some TikTok.
28: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
30: Siamo arrivati a un'altra estate e sembra ieri che ne iniziava una. Da piccoli, estate voleva dire mare ogni giorno, gelati che si scioglievano sulle mani, notti in cui non esisteva l'ora di dormire. Ora invece c'è chi ha gli esami, chi lavora sotto il sole, chi conta i giorni delle ferie come fossero ossigeno. Solo che ora il tempo corre più veloce, le estati sembrano durare meno.

0: su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show Make Your Day.
1: Da uno studio recente è emerso che dire ci vediamo presto può significare da 2 giorni a 15 anni.
2: Back, come on, and forth. Come on, back, move your neck. Funky fat beats what you expect.

0: Tutte le mattine mi dico di dover bere un litro d'acqua e alla sera inspiegabilmente mi ritrovo ad aver bevuto un litro di gin.
1: E quindi?
0: Quindi il corpo non mente, il mio corpo vuole l'alcol.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: hanno chiesto qual è la mia prima parola al mattino appena mi sveglio. Amico mio, beato te che parli, beato te che parli. Io dopo che mi sono svegliato e mi sono asciugato le lacrime, forse dico qualcosa. E la parola è una sola: perché? Perché mi sono svegliato? Perché pure oggi devo andare a lavorare? Eh? Perché non sono nato ricco?
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real news.

Raga, io voglio sapere chi ha scritto la canzone Giro Giro Tondo. Bro, ma ti sembra una canzone per bimbi? Giro Giro Tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. È una catastrofe. Cioè, stai parlando di una catastrofe. Stai parlando che finirà il mondo, che finirà la terra oggi come la conosciamo. È una profezia maya, forse. Forse sì. Abbiamo sempre sbagliato a cantarla. Era sempre gira gira tondo con questi sorrisoni che facevamo. E invece stavano dicendo, rega, oh, non ce n'è più, eh? Non ce n'è più. Poi ci dicono, ah, ma questi giovani non hanno voglia di far niente. Ah, ragazzi, se le prospettive sono queste che ci insegnate fin da quando siamo piccoli, di che voglia abbiamo da fare? Senti anche che raffreddore. Cosa vogliamo fare? Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra. Non mi viene voglia di fare proprio niente. Ma io dico, ma quante altre parole ci potevano essere per fare questa canzone? Giro, giro tondo, tutti in giro tondo. Non lo so. Giro, giro tondo, guarda cosa c'è sullo sfondo. Giro, giro tondo, lui è biondo. Una qualsiasi altra cosa andava bene. Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ma me li fai nascere già depressi questi ragazzi qua, poverini.

0: Sport.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Peter Pan Pink Power.
16: All'ottava edizione della Notte Rosa di Oderzo c'è Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, la corsa non competitiva di 5 e 8 chilometri dedicata alle donne si tinge ancora più di rosa con il Peter Pan Pink Power. Dalle 19, musica e animazione dalla partenza con Steffi De Cicco DJ e la voce di Alice Fassina. Per fare del bene, fatto bene. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Oderzo. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Pink Power dalle 19 alla Notte Rosa di Oderzo. Treviso, info su notterosaoderzo.it.
17: On Radio Peter Pan.
11: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
18: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
19: Non c'è altra scelta.
0: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Questa sera al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Questa sera Peter Pan Hangover alla cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.

0: Matteo B, TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok! Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
1: Io corro 20 minuti al giorno e se salto un giorno aggiungo i 20 minuti al giorno successivo. Domani, per esempio, devo correre 6 mesi e mezzo.

0: Mari, se non lavori, se non studi, se ci puoi andare, ok?
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Non vi sposate perché il matrimonio è l'arte di risolvere in due quei problemi che da solo non avevi.
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people.

edizione flash. In spiaggia, secondo un sondaggio, il vocabolario dell'uomo medio si allarga di nuove parole. Alla sempre presente figa, in estate si aggiunge birretta?

0: rivelazione. Le influencer stanno iniziando a lasciare i calciatori per mettersi con i benzinai.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Jackpot.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix, Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Cristian S. e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio P.

0: Peter Pan.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Peter Pan Meteo.
12: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Temporali tra questa sera, la prima nottata sull'Italia settentrionale per un momentaneo cedimento all'alta pressione, temporali anche di forte intensità con locali colpi di vento e grandinate. Poi domani, giornata domenica, con un nuovo rinforzo all'anticiclone, sarà una bella giornata, via via tornerà a splendere il sole, un pomeriggio di cielo sereno poco nuvoloso e caldo nuovamente intenso, massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi in pianura padana. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
20: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: Forever Fun, Forever Summer.
0: alla discoteca.
21: Radio Peter Pan.
0: Alla discoteca, domenica, alla discoteca.
22: Da questo momento il suono della
23: Capannina Beach
22: a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
0: Domenica,

0: Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Notizia dell'ultima ora, in occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria, la seconda la paghi la metà.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperishow on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperishow. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Peter Pan Impatto. La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: Forever Fun, Forever Summer. Alla discoteca. Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
0: Da questo momento il suono della Capannina Beach. A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica.

ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: era il suono della Catalina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca
0: Radio Peter Pan
1: alla discoteca.
0: Tra poco Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan
2: Squat. Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Agri Show, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio Peter Pan and Gover con 8 mix e DJ Matrix. Sabato 25 Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26 le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti 8 mix.
12: On Radio Peter Pan.
13: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Estu cassa. Cassa.
14: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
15: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
14: Mo' bravo.
16: Una sequela di negatività.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Peter Pan Impatto.
20: La calda estate mantovana sta per essere travolta da Radio Peter Pan. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, con i bollenti suoni di Marco Boffo e l'irresistibile simpatia di Edo. Non fartelo raccontare, balla con noi. Venerdì 17 luglio, Peter Pan Impatto a Castelnuovo di Asola, Mantova.
21: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
22: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con

0: Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono forever fa, forever young, viaggia sempre con te.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
8: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
9: Cinedisco.
10: E tu chi saresti?
11: Chiamami Eva.
12: Io dispiace.
8: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
11: Il film sta per cominciare.
8: Cinedisco su Radio Peter Pan.
10: Aiuto!
8: Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico. Un film di Alfonso Arau. Living Voice. Alice Fassina. Alice Fassina.
13: Paul Sutton, ex soldato americano, rientra negli Stati Uniti al termine della Seconda Guerra Mondiale. Porta con sé le cicatrici del conflitto e il desiderio di ricostruire una vita normale. Raggiunge la moglie, Betty.
14: Quando non ti ho visto al porto ho pensato...
15: Non sapevo che tornavi oggi!
13: Che aveva sposato poco prima di partire per il fronte.
14: Durante la guerra ho avuto tempo di pensare a ciò che conta veramente e a che cosa voglio dalla vita. Per me, per noi.
8: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Il film senza schermo. Cinedisco. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Cinedisco.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico, un film di Alfonso Arau.
1: Paul tornò a casa con un'uniforme lisa e un cuore stanco. Nella sua valigia non c'erano medaglie, solo ricordi che pesavano come piombo e un piccolo sogno fragile: ritrovare la pace tra le braccia di sua moglie Betty.
2: Io ti ho scritto, tu le hai ricevute?
3: Qualcuna, sì.
2: Lo sapevi che scrivere non era il mio forte?
4: Sono d'accordo.
1: Ma lei lo accolse come si accoglie un estraneo, con cortesia distante, con occhi che già guardavano oltre.
2: Sono andata a trovare il signor Sweeney per essere sicura che ti tenesse il posto come promesso. Ha detto che sarà per lui, potevi cominciare pure il giorno che tornavi, però si è raccomandato di indossare l'uniforme che può resistere a un eroe di guerra. Naturalmente ho negoziato un aumento.
3: Betty, io non voglio tornare a vendere cioccolatini.
1: Tra loro non c'era più spazio per la tenerezza, solo silenzio e disillusione.
0: Su Radio Peter Pan, Il profumo del mosto selvatico, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice, Alice Fassina. Alice Fassina. Alice Fassina. Alice Fassina.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco.
1: La freddezza della moglie Betty, distante, interessata più alla sicurezza economica che alla relazione, spingono Paul a separarsi da lei e a cercare lavoro come venditore itinerante di cioccolatini.
2: Su Radio Peter Pan, il profumo del mosto selvatico.
1: Durante uno dei suoi viaggi in autobus attraverso la California, Paul incontra Victoria Aragon.
3: Lasci che l'aiuti.
4: Mi dispiace.
1: Una giovane donna elegante ma visibilmente turbata. Durante il tragitto, tra i due nasce un dialogo spontaneo.
4: Torno a casa. La mia famiglia ha un vigneto a Napa. E lei?
3: Affari a Sacramento.
0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco. Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico.
1: Victoria confessa di essere incinta e non sposata.
2: Beh, non conosco suo padre, ma non credo che solo perché un'anima libera l'ha lasciata.
3: Sono incinta.
1: Sta tornando alla vigna di famiglia, Las Nubes, per affrontare il padre, Alberto Aragon, uomo autoritario e profondamente legato alle tradizioni.
2: Guardi il lato positivo. Sta per venire al mondo una nuova vita.

0: sono stata senza un marito. Mi ucciderà, ne sono sicura.
1: Su Radio Peter Pan, Il profumo del mosto selvatico. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina.

0: e di fingersi suo marito, almeno temporaneamente, per proteggerla.
1: E se invece lei si presentasse con un marito?
2: Che cosa fa? Viene per un giorno e poi se ne va?
1: Sì, certo. Viene a conoscere la famiglia. Rimane una notte, se ne va la mattina seguente, mette una lettera nella cassetta della posta dicendo...
2: Che mi ha abbandonato.
0: Victoria accetta, consapevole che quella finzione è l'unico modo per rientrare in famiglia senza essere respinta.
2: È molto gentile da parte sua cercare di aiutarmi. Forse potrebbe funzionare.

0: era orribile. La guerra.
1: Quando si comincia a sparare hai un vuoto totale. Il trucco è di fissare la mente su qualcos'altro.
0: Tu cosa facevi?
1: Scrivevo lettere a mia moglie. Nella mia testa. Poi dopo le mettevo su carta.
0: Riguardo alla guerra?
1: Su come avrei voluto che fosse la nostra vita al mio ritorno. Sai, tipo, una casa perfetta, i ragazzini che corrono in giardino con il cane.
0: È gentile da parte tua fare questo per me.
1: E per il bambino.

0: Ciao, papà.
1: Vittoria. E questo chi è?
0: Paul Sutton. Mio marito.
2: Alberto Don Pedro Aragon non crede completamente alla storia del matrimonio improvviso e osserva Paul con sospetto.
1: È così che tu sei stata cresciuta? Per tradire tua madre? Per tradire tuo padre?
0: Io non ho tradito nessuno. Qualcuno vuol dirmi che sta succedendo?
1: Si è sposata. Tua figlia si è sposata.
3: Felicidades, querida.
1: Mamma, ti ci metti anche tu adesso.
2: Il resto della famiglia segue il suo atteggiamento, fatta eccezione per la nonna, Abuelita, che intuisce subito la bontà d'animo di Paul e lo accoglie con affetto.
4: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Certo, certo.
1: Bravi, bravi. Coccolatela, tutti quanti voi. Ma io vi avverto, e ve lo dico subito, questa storia, questo matrimonio lo combatterò finché avrò un filo d'aria nei polmoni. Ve lo giuro, davanti a Dio.
2: Alberto, sei davvero ingiusto.
1: Oh, io sono ingiusto. Sono io quello che è tornato a casa per sbattere in faccia a tutti che ha sposato cosa fa lei?
3: Cioccolatini. Vendo cioccolatini.
4: Durante la prima notte, Paul parla della guerra e del suo fallito matrimonio.
5: Allora, ci dica, signor Sutton, da dove proviene lei?
3: Moline, nello stato dell'Illinois.
4: Il giorno seguente, Victoria chiede a Paul di restare più a lungo, almeno fino alla vendemmia, per rendere credibile il loro matrimonio.
3: Ho pensato che sarebbe stato meglio per te che io rimanessi, almeno fino alla vendemmia. In fondo si tratta di un giorno. Rimango. La famiglia viene prima.
6: Cinedisco, su Vasco Peter Pan. Il profumo del mosto selvatico. Un film di Alfonso Arau a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina.

0: profumo del mosto selvatico. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina.
1: Con il passare dei giorni, Paul si integra nella vita della vigna. Lavora nei campi, partecipa ai rituali della famiglia, dimostra rispetto per la terra e le tradizioni.
2: Allora, vogliamo cominciare? Victoria, assicurati che sappia quello che fa. Non vogliamo che si tagli le dita e imbratti la nostra uva di sangue.
1: La sua dedizione conquista gradualmente la fiducia dei lavoratori e lentamente anche quella di Alberto.

0: interpretato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Che empieza la vendimia!
2: Sì, signor!
3: Non sei contento di essere rimasto?
0: Il profumo del mosto selvatico torna dopo la pubblicità.
4: Sport. La vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
14: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
15: Radio Peter Pan,
16: non c'è altra scelta.
17: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
17: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
19: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
21: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
23: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
22: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
16: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
24: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
25: Forever Fun, Forever Summer.
26: Cine disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico, un film di Alfonso Arau. Living Voice, Alice Fassina.
27: Parallelamente, il rapporto tra Paul

0: trasforma in un sentimento autentico, alimentato dalla quotidianità condivisa e da un affetto sempre più profondo.
1: Su Radio Peter Pan Disco, il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.

0: papà. Potresti essere il numero uno del mercato anziché rincorrerlo.
1: Ma perché ogni mattina non trovo il cappello?
0: Possiamo raccogliere denaro attraverso una società. Ciao, Paul.
2: Ciao, Pedro. Buongiorno, signora Aragon.
0: Allora che ne pensi, papà?
1: Di cosa?
0: Di modernizzare l'operazione. La società.
1: Io penso che se prendi un socio ti procuri solo dei guai.
2: Potrebbe sempre chiedere un prestito in banca.
1: Senti tu, solo perché hai strappato 4 grappoli d'uva, non penserai d'aver voce in capitolo. Occupati dei tuoi cioccolatini.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Picture Pan. Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico, un film di Alfonso Arau.
1: Durante la festa della vendemmia, tra musica, danze e vino nuovo, il loro amore diventa evidente.
2: No, figlia mia, qui c'è qualcosa che non va. Io sento puzza di bruciato. Una ragazza torna a casa con un marito di cui nessuno ha mai sentito parlare, con la valigia piena come se non l'avesse mai aperta.
0: Il profumo del mosto selvatico, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
2: Io voglio la verità. Ecco quello che voglio.
3: No, non la vuoi. La sola verità che vuoi è la tua verità. Questa è l'unica verità che puoi accettare.

0: La verità è che è tornata a casa perché ama la sua famiglia.
1: Te l'avevo detto. Stai fuori dai nostri affari.
0: Lei è affar mio.

0: Radio Peter Pan, il profumo del mosto selvatico. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Alice Fassina. Alice Fassina.
1: L'equilibrio si spezza quando Victoria decide di rivelare la verità alla famiglia.
2: Glielo dobbiamo dire, Victoria.
3: No, io glielo devo dire. Non ho più paura adesso.
2: Tieni, per il tuo bimbo, un pensierino.
3: Per cosa ti è stata conferita?
2: Coraggio in combattimento.
3: Paul Sutton, sei l'uomo più onesto che abbia mai conosciuto.

0: profumo del mosto selvatico.
1: Alberto si sente tradito e umiliato. In preda alla rabbia accusa Paul di aver disonorato la famiglia e lo caccia dalla tenuta.
2: Dove sei diretto, soldato?
3: San Francisco.
2: Posso portarti fino a San Rafael. Salta dentro.
3: Grazie.
2: Che ci fai da queste parti?
3: Una passeggiata.
2: Una passeggiata?
3: Fra le nuvole.
0: Cinedisco. Un film proiettato.

0: sul radio Peter Pan. Cinedisco. Il film di questa sera è Il profumo del mosto selvatico.
1: Paul se ne va, spezzato dal dolore. Poco dopo affronta definitivamente Betty.
2: Paul, ascoltami. Non avrebbe funzionato per nessuno di noi due. Se solo avessi letto prima quella lettera, noi ci conoscevamo appena. È solo che vogliamo cose diverse, capisci? Insomma.
3: Betty, chi è?
1: Confermando la fine del loro matrimonio e liberandosi da quel legame vuoto con l'annullamento del loro matrimonio.
4: Betty.
2: Ho pensato che l'annullamento sarebbe stata la cosa migliore. Devi solo firmarlo. Mi dispiace tanto, Paul.
0: Su Radio Peter Pan, Il profumo del mosto selvatico, film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell, Living Voice.

0: Cinedisco su Radio Pitcher Pan.
1: Libero, il giovane fa subito ritorno al vigneto, ma trova Alberto ubriaco.
2: Le devo le mie scuse, signore. Quello che ho fatto era sbagliato.
3: Fuori dalla mia terra.
2: Le mie intenzioni erano buone. Volevo proteggerla.
3: Stai alla larga da lei.
2: Non posso. Lei è come l'aria per me. Sono venuto a chiederla in matrimonio.
1: E roteando una lampada a petrolio per colpirlo, la lancia accidentalmente nel vigneto, incendiandolo.
3: Vattene via, tu sei già sposato! Preferisco vederti morto!

0: Radio Peter Pan. Cinerisco, Cinerisco. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Vani sono i tentativi per domare le fiamme. Le fiamme devastano i filari e causano gravi danni.
2: Non è rimasto solo ceppo di radice da ripiantare. Les nubes. È finita.
1: Ma le radici delle viti, simbolo della storia e dell'eredità della famiglia, sopravvivono. Si salva solo la pianta madre del vigneto e Paul suggerisce che sia proprio quella pianta a far rivivere le coltivazioni.
3: Ha intaccato l'interno.
4: È viva!
5: È viva! La snuba si vivrà!

0: Living Voice. Alice Fassina.
1: All'alba, tra le macerie, Don Pedro riconosce il valore di Paul. Comprende che il suo ritorno non è stato dettato dall'orgoglio, ma dall'amore per Victoria e dal rispetto per la famiglia. In segno di perdono e accettazione, gli porge una barbatella di vite, simbolo di rinascita e continuità.
2: Questa è la radice della tua vita. È la radice della tua famiglia. Tu sei legato a questa terra e a questa famiglia con la promessa, con l'onore

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Victoria e Paul si ricongiungono. Liberi da menzogne e legami passati, possono finalmente stare insieme. La vigna, sebbene ferita, potrà rinascere.
2: Piantala. Crescerà.
3: Non so come si fa.
2: Victoria, aiuta tuo marito.
1: Così come il loro amore, radicato nella sincerità e nella scelta consapevole di condividere il futuro.
0: Cinedisco torna sabato prossimo alle 21 su Radio Peter Pan con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
4: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan
5: Squad. Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Flow Latino.
11: Non ho bisogno dei tuoi baci.
12: Ogni sabato alle ore 17.
13: Cada sabato a las 5.
12: C'è il flow latino del Miami.
13: Il flow latino del Miami.
12: Su Peter Pan.

0: Miami. Flow Latino.
1: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Forever Fun, Forever Summer!

Inizia un nuovo appuntamento di Club Vibes su Peter Pan. Club Vibes è quel programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Lo puoi ascoltare ovviamente qui su Radio Peter Pan. Io sono Fuxi, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi sono già pronti in console Thomas Menegazzi e Marco Ferri. E allora cominciamo con la prima tripletta di questa puntata. Moving to the Sun, UGL, Ultranate, Aie, Casango e Alejandro Garrido e

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Sport.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan. Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

su Peter Pan stai ascoltando i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxi, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, e siamo pronti a ripartire con la prossima tripletta composta da Axel & Bone, Whatever Turn You On, I Like It, Milk & Sugar e James Are, Midnight Replay di Seal Man.

0: Grazie a Marco Ferri e Thomas Menegazzi che hanno selezionato e mixato i pezzi. Noi ci risentiamo fra 7 giorni. Da Pux è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan Spot.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 mix.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

0: Marco Corsi. Joined by Andrea Nordio. On Radio Peter Pan. Techno Classic. Techno Classic. Perché il classico non si batte.
1: Ladies and gentlemen, we are back. Back again.
2: State ascoltando Techno Classic. Buon sabato a tutti. Se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buonasera.
3: Se ascoltate una delle repliche settimanali che vanno in onda su Radio Peter Pan, altrimenti
2: buon ascolto a quelli che ci ascoltano
3: dal nostro sito peterpan.it o da altre piattaforme
2: di streaming, perché noi ci siamo, ragazzi. Cerchiamo di essere ovunque per spargere il vento.

0: sento questo sottotitolo, scuola di techno,
1: che mi piace perché è molto sensato, molto senso, soprattutto in questo periodo in cui abbiamo
0: cominciato a presentarvi le canzoni suddividendole in zone musicali,
1: non solamente in anni, non solamente in velocità, ma letteralmente zone musicali, generi.
0: Forse a parole è difficile da capire, ma adesso ve lo spiego meglio con la musica.
1: Attention. Benvenuti nella zona
0: Melodic Techno Classic.

0: 22 e dallo stesso anno ad aprire Anima con Running.
1: La velocità non in realtà così esagerata, siamo a 125 bpm, però è l'inizio, ragazzi, è l'inizio, e vi ho spiegato
0: che i professori di scuola di techno hanno un progetto, hanno un viaggio pensato esclusivamente

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecno Classic, solo su

Uruguay vs Kate Acid di T64, disco del 2018, prima invece You Make con Specific Flavor dal 2019, e ad aprire il cacciabombardiere e il navigator, ovvero Marco Cordi e Luca Antolini con My Mind, disco del 2022. Era la zona New Classic, adesso invece ci spostiamo in una zona che fa danni. Io vi avviso ragazzi, questa zona fa danni. Di solito consiglio di alzare il volume della radio, in questo caso

0: anzi più precisamente 98, 99, 2000, letteralmente sono questi gli anni
1: delle prossime tre canzoni, cominciando con Mauro Picotto, Lizard, 1998.
0: Subito dopo Maurizio Benedetta e Christian Express con Resurrection. E

0: chiuso con ID White Pullover versione hard, prima Maurizio Benedetta insieme a Christian Express Resurrection,
1: e ad aprire invece Mauro Picotto con Lizard dal 1998.
0: Zona basso in levare che
1: si conclude adesso, però dobbiamo anche chiudere la mezz'ora.
0: Sapete che è tradizione chiudere la mezz'ora con stile, con grazia ed eleganza,
1: ovvero con la hardstyle track che in questo caso
0: è del signor Marco Cordi, è del signor Cacciabombardiere, ovvero
1: Marco Cordi e
0: Piero Zetta. Questa è Arena dal 2007.

0: voi che avete ascoltato. Vi ricordo tra l'altro che potete interagire con questo programma scrivendo ai canali ufficiali di Tecnoclassic su Instagram e Facebook, cercando semplicemente Tecnoclassic, ma anche scrivendo a Radio Peter Pan o scrivendo ai protagonisti di questo programma, Luca Antolini e Marco Cordi. Perché vi dico di scriverci? Perché in questo modo potete anche suggerirci delle canzoni che potreste magari poi ascoltare in diretta su Radio Peter Pan. Quindi provateci, consigliate, chiedete. Prima mezz'ora andata, pubblicità, ma la techno continua.
1: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini e Marco Cordi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: Squat.
5: Il più grande festival a tema agricolo, Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e Special Guest, Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it, media partner Radio Peter Pan.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Proloco! Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Il Peter Pan Impatto, lunedì 13 luglio, l'energia folgorante di Peter Pan Impatto alla 51esima fiera del Piave di Maserada sul Piave. Radio Peter Pan schiera Thomas Menegazzi, Fede e una dance crew più carica che mai. Tu porta la tua voglia di divertimento. Lunedì 13 luglio, Peter Pan Impatto a Maserada sul Piave, Treviso.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Venerdì 24 luglio, Peter Pan & Gover ad Agri Show. Dalle 21 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo come Stu, Edo come Phil, Andrea Nordio come Alan e tutti i nostri performer. Super ospiti, 8 Mix.
1: On Radio Peter Pan.
13: Il sabato alle 23, Techno Classic, con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
14: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
2: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
14: Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
2: i docenti di scuola di techno.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: Bentornati, siamo quelli di Techno Classic. Di nuovo buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a quelli che ci ascoltano
1: in streaming, in podcast, in qualche piattaforma streaming. Noi ci siamo, ragazzi, vogliamo condividere con voi
0: un po' di scuola di techno.

0: BPM c'è Push con Universal Nation, subito dopo Paul Van Dyk con Foreign Angel. Go! A chiudere Ricky Phobis, No Regular.
1: Attenzione che arriva la grande botta.
2: On Radio Peter Pan.

0: velocità, ma non è tutto, perché continuiamo ad aumentare la sua velocità.
1: Dopo la zona trance classic, adesso invece zona hard trance.
0: Rimaniamo all'incirca negli stessi anni, rimaniamo anche alla stessa velocità, ma lo facciamo con tre canzoni di questa portata.

Club Disciples con Fly nel remix di DJ Gollum e DJ Yanni, prima invece Commander Tom con RMI, Mirko Milano Mix, ad aprire The Devils con The Six Gate dal 1999. Non è finita qui!

0: Hard Trance 92.000 si continua a pestare con Reezy and Busy Struggle for Pleasure.
1: Subito dopo Legend B con Lost in Love
0: e a chiudere D-Rex con Soylent Green.

0: a 150 bpm. Lo facciamo con il navigator Luca Antolini insieme a Zatox. Questa è Open Your Mind dal 2018.
1: The only truth that exists is what we believe.

0: Livello altissimo, 150 bpm con Zatox insieme a Luca Antolini. Questa è Open Your Mind, la hardstyle track che chiude questa puntata di Tecnoclassic. Grazie a tutti voi che avete scelto di ascoltare questo programma. Grazie a Luca Antolini, grazie a Marco Cordi, grazie a quelli che ci hanno consigliato delle canzoni, che ci hanno suggerito delle tracce che vorrebbero ascoltare qui su Radio Peter Pan. Va benissimo, seguiteci, scriveteci, taggateci, fate le stories, a noi fa sempre piacere. Questa puntata è terminata, quindi la techno è finita. Andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Mastermind.
3: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
4: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
3: Green Velvet, Medusa, La La Land, release

0: Esta es la noche Techno House de Radio Peter Pan. Mastermind.
1: Peter Pan.
2: Scott.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché no?

Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: suono di Marco Ferri.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.